Tibet.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Io non

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Yeah.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada.
2: Chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
2: Ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava.
2: Tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
1: Grazie. Grazie.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: 1 2 1 2

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Due anni.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire?

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi, decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Morena mia, contiamo un po' fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. Tre, morena mia, il guardo bussa alla porta. Cinque i tuoi continenti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto, nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Just make it clap. Just make it clap.

0: Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Yeah.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
2: La partita equilibrata, può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
1: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
4: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
1: Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.

0: Mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i 2 paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli, a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Who was?

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 24 settembre 2026. Il santo del giorno è San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano del Settecento. Oggi nella storia, 1948, viene fondata la Honda, un'azienda destinata a cambiare la storia dei motori. Tutto ebbe inizio con una semplice bicicletta, dotata di un piccolo motore. Un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria. Da quel progetto nacque uno dei più grandi colossi mondiali nella produzione di motociclette e automobili. Nati oggi, 1949, nasce Pedro Almodóvar, uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo. Con il suo stile inconfondibile, fatto di personaggi intensi e storie originali, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, vincendo 2 premi Oscar. 1954, nasce Marco Tardelli, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano. Campione del mondo con l'Italia nel 1982, è ricordato per il celebre urlo di gioia, dopo il gol segnato nella finale contro la Germania, diventato una delle immagini simbolo dello sport italiano. Curiosità del giorno. Lo sai perché il simbolo del cuore non assomiglia al cuore umano? La sua forma nasce da antiche rappresentazioni artistiche, ispirate più a foglie, semi e motivi naturali, che all'organo reale. Con il tempo, quel disegno semplice, morbido e simmetrico, è diventato il segno universale dell'amore, dei sentimenti e dell'affetto. Un simbolo che parla al mondo intero, pur non avendo nulla a che fare con l'anatomia. Pillola di buon umore. Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a surfare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
1: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
1: La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
5: Chart. Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
8: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
9: e da Angela.
8: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro contenitore musicale che ci regala sei canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune che è amore. L'apertura a te.
9: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, e lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore. Quando

0: quando ci sa fare, eh? Quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In questo, in quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: Secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi, solo che Amedeo Minghi secondo me è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora,

Ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Vai in onda tra qualche istante.
7: Time Machine con Loop DJ.
8: Trasmettiamo Loop DJ.
9: Beh, l'innovazione della seconda stagione di Time Machine si sente subito perché siamo partiti quest'oggi per la prima volta con una sigla. Ciao a tutti, io sono UPJ, benvenuti. Benvenuti anche a quelli che non hanno mai ascoltato Time Machine, che è questa trasmissione che state ascoltando oggi, forse per la prima volta, forse per l'ennesima volta. Noi facciamo ogni settimana un viaggio nel tempo della musica. Il programma è rigorosamente mixato da me medesimo, quindi sentirete dei passaggi bellissimi e dei passaggi bruttissimi. Ma lo stesso, la musica non è per forza dance, sarà a volte pop, sarà a volte rock, sarà molto spesso dance, ci sarà anche della musica house, ci sarà un po' di tutto, ma la cosa bella di questa trasmissione è che potete renderla vostra interagendo con me attraverso i miei canali Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, cercando UPDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Ogni settimana il viaggio è diverso ed è ispirato da quello che mi scrivete, ma anche da quello che succede durante la settimana, da quello che ascolto io stesso in radio. Oggi ad esempio iniziamo con un brano bellissimo del 1991, un brano famosissimo. Lui è Michael Jackson e questa è Black or White.

Con il prossimo brano cambiamo tutto, andiamo avanti di 9 anni, siamo esattamente nel 2000. Loro sono un duo milanese che conoscete benissimo perché si chiamano Paola e Chiara e questa è Vamos a

Sì, sì, lo so che molti di voi sono qui, sono venuti qui solo per la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000 e non vi deluderò, ma sapete che mi piace sempre scaldare un pochino l'ambiente, fare un po' l'apripista, che ci sta anche, no? Per i primi dischi, per farvi scendere in pista, servono sempre. Andiamo avanti con un disco del 1994, questa è musica degli anni 90, Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic.

Andiamo avanti con un brano del 1999. Questo sulla nostra time machine c'è salito poco nella scorsa stagione. Chissà che questo esordio non gli permetta di fare tanti viaggi con noi quest'anno. Un brano che chiedete sempre tanto. Feel Good Production con The Feel Good Vibe.

e loro non mancano mai quando si fa musica anni 90. Anche nella Time Machine sono spessissimo presenti. Sto parlando degli 883. Questa canzone è del 1995 e con questo brano gli 883 vinsero proprio il Festival Bar 1995. Fra l'altro le abbiamo suonate prima, non so se sapete che Paola e Chiara erano le coriste degli 883 e compaiono fra l'altro proprio nelle voci aggiuntive di questa canzone, che si chiama Tieni il tempo. Non c'è...

Dai, non è un brano esattamente dance, ma vi ho detto, ve l'ho già detto, lo sapete già che la Time Machine non fa solo musica dance, anche se secondo me gli 883 in quegli anni li abbiamo ballati veramente in tutte le salse, cadevano sempre a fagiolo in tutte le serate, per una canzone o per un'altra, per un remix o per un originale, ma va bene. Andiamo avanti con un brano del 2001 che sono certo vi farà ballare, fatemi sapere se è vero o non è vero. Andiamo nel 2001, loro sono un gruppo dance pop svedese, uno dei più riconoscibili della disco degli anni 2000, si chiamano Alcazar e questa è Sexual Guarantee.

musicale, so che l'avete sentita in fase di mixaggio con l'altra, l'avete già riconosciuta, sì, ne sono certo. Il brano viene scritto e pubblicato originariamente nel 1979 da KC and the Sunshine Band. Poi arrivano questi signori nel 1992 che la ripensano, riscrivono alcune parti, la rimettono insieme e ne fanno un successo enorme che arriva a vendere, pensate, addirittura oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Loro sono i W e questa è Please Don't Go.

E senti un po' cosa sta per arrivare. Andiamo indietro di un bel po' di anni, perché andiamo nel 1997. Lei è una cantante showgirl diventata una vera icona europea dell'italo disco proprio negli anni 80. Il brano fu prodotto da Claudio Cecchetto e conquistò praticamente tutta Europa. Numero 1 in Francia e Svizzera e addirittura numero 3 nel Regno Unito, che è un risultato veramente difficilissimo per un artista, soprattutto se è pop ed è italiana. Lei è Sabrina Salerno e questa canzone che conoscete tutti si chiama Boys Summertime Love.

Arriva un altro pezzo famosissimo, bellissimo. Io utilizzo spesso questa rivisitazione. Questo non so se chiamarlo remix, vabbè, fa lo stesso. Brano originale 1979 degli ABBA. Questa è una versione del 2021 di Surgeon Slick. La canzone si chiama Gimme, Gimme, Gimme.

La canzone vince, non so se vince il primo premio, ma sicuramente è sul podio delle canzoni più richieste da voi quest'estate durante gli eventi dal vivo. Questa versione del 2018, l'originale del 1981. Lui è DJ Matrix featuring Carolina Marquez. Remixano una canzone dei Ricchi e Poveri che si chiama

vabbè, io non so se a voi piace questa versione oppure no, però vi posso garantire che è un brano richiestissimo e ballatissimo in tutte le piste quest'estate. È già qualche anno, sì, sicuramente, però va bene, fatemi sapere se vi piace. Andiamo avanti con un brano del 1993, ve lo dico sempre, è una delle bandiere della musica degli anni 90. È una delle bandiere della musica Eurodance, di lui abbiamo parlato talmente tanto che mi sono stufato. Questo è Hathaway con What is Love?

Dai, parliamo un po' di questo disco che in effetti non ho messo quasi mai nella scorsa stagione, anche se è un brano che secondo me merita tantissimo. Non so se sapete che il disco che state ascoltando in sottofondo e che vi farò ascoltare tra un attimo è nato originariamente in Italia da Celso Valli nel 1979, lo potete trovare nel disco Disco Piz. Poi nel 2004 lo ha ripreso Moonlight, ne ha fatto una versione aggiornata, l'ha resa un pochino più moderna e ce l'ha fatta ballare per tutta l'estate. Il brano si chiama San Salvador.

Allora, probabilmente la canzone che vado a mettere non è neanche quella che pensavo di mettere, perché non l'ho trovata. Vi dico la verità, non l'ho trovata. Ce l'ho sicuramente, ma non l'ho trovata. Ve la metterò nelle prossime puntate, perché io cercavo la versione rifatta da Bonolis e Laurenti, che si chiamava Er Barcarolo Va. Non l'ho trovata, quindi vi metto lo stesso. L'originale di questa canzone è del 1976. Questo è un rework un pochino più recente di Bon AM e la sua Daddy Cool.

Prossimo disco, sono veramente contento di metterlo e vi ringrazio per avermelo richiesto, perché io tendo a dimenticarmelo sbagliando. Disco originale del 1982 dei The Pointer Sister. La versione che ascoltiamo noi è del 1998, leggermente sistemata dal mio amico Lutz nel 2025. Questa è Nina con I'm So Excited.

Quanto tempo è che non ascoltavi I'm So Excited di Nina? Io non me lo ricordo, va bene, non è tantissimo, però non è uno dei brani che ascolto più spesso, diciamo così, della musica degli anni 90. Quindi veramente grazie a chi me l'ha chiesto, ma andiamo avanti con un brano del 1998 che invece ci capita spesso di mettere. È un brano che viene richiesto spesso per la Time Machine e io utilizzo comunque sempre molto volentieri. Loro sono gli Extreme e questa canzone si chiama...

prossimo brano invece è un brano del 1999. Lei è una cantante portoricana che ha lavorato soprattutto tra musica Latin pop e dance. Questa canzone era già contenuta nel suo album d'esordio del 1999, ma in Italia esplose soprattutto nel 2001 grazie a un fortunato remix, ma soprattutto grazie al fatto che venne utilizzata come stacchetto per le veline di Striscia la Notizia. Arrivò fino al 5° posto tra i singoli più venduti in Italia in quel periodo. Avete già capito di che canzone si tratta? Se l'avete capito siete bravissimi, se no vi aiuto io. Lei è Noelia e questa canzone si chiama Candela.

suscitato qualche ricordo con questa canzone che a me ne suscita sempre tanti, quindi grazie a chi me l'ha consigliata. Andiamo avanti, torniamo nel mondo della musica dance. Questo è il 2002, lui è Gabri Ponte e la canzone si chiama Jordi.

Te l'abbiamo ascoltata dal 96 fino a oggi nella Time Machine, fuori dalla Time Machine, a ballare, a cantare in radio, dappertutto. Gala con Freed From Desire.

e vediamo se vi sentite ancora nel sangue il ritmo dell'estate, perché questa canzone vi farà ballare estivo per forza. 1998, progetto Eurodance francese, questa è

E mi sento abbastanza sicuro nel dire che conoscete anche il prossimo brano. Sì, perché il prossimo brano è un brano italiano, e con questo brano la musica italiana Electro House è diventata famosa in tutto il mondo. Lui è Benny Benassi e questa è Satisfaction.

dopo tanti anni io penso sempre che questo sia un pezzo meraviglioso. Ma va bene, andiamo avanti con un altro brano, torniamo un pochino indietro, siamo nel 1995, anche questa canzone ha dominato le classifiche da luglio a settembre proprio del 1995.

Altra canzone in arrivo che ci ha spaccato a metà quando è arrivata, ha dominato le classifiche, l'abbiamo ballata tantissimo. L'originale era del 2003 degli Ozone, ma noi ascoltiamo tutti in Italia la versione del 2004 di Aiducci. Si chiama Dragostea di Intei.

bisogna ammettere che anche questo è un pezzone sicuramente diverso dalla musica che ci eravamo abituati ad ascoltare all'inizio degli anni 90 fino al 96-97. Poi l'evoluzione della musica ci ha portato fino a qui e bisogna dire che anche qui abbiamo ascoltato delle belle canzoni, ma noi torniamo ancora un po' indietro perché oggi siamo un pochino nostalgici e andiamo a ascoltare un brano bellissimo del 1995 che sono certo che la maggior parte di voi conosca. Lui è Robert Miles, producer nato in Svizzera da una famiglia italiana e cresciuto artisticamente nella scena elettronica italiana. Nel 1995 Robert Miles ha questa idea di creare questa canzone un po' più lenta per accompagnare la fine della serata e ridurre gli incidenti del sabato sera, del sabato notte, e da qui con questa storia nasce la bellissima Chill.

presentiamo al volo questo brano che non riusciremo ad ascoltare insieme quest'oggi. Poi se vi piace, a parte che l'abbiamo ascoltato mille volte, ma se lo volete riascoltare scrivetemi. È il 1999 quando Gigi D'Agostino scrive una delle canzoni che diventeranno una dei suoi capolavori indiscussi e più famosi in tutto il mondo, L'amour toujours.

Ed è così, cari amici, che anche la puntata odierna di Time Machine è arrivata alla fine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ringrazio per aver contribuito alla realizzazione di questa Time Machine e di tutte le altre con tutti i messaggi che mi scrivete durante la settimana. Ricordo a chi ancora non l'ha fatto di seguirmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, perché su Instagram in particolare potete trovare un sacco di storie o di post per interagire con me e per fare un pochino più vostra questa trasmissione. Invece su Mixcloud i più esperti lo sanno già, se andate su www.mixcloud.com/UpDJ potete trovare la registrazione di questa puntata di Time Machine e di tutte le altre puntate da ascoltare gratuitamente dove volete, come volete, quando volete. Cercate di non essere timidi perché non c'è giudizio, chiedete una canzone, chiedete un periodo, chiedete un mood e troveremo il modo di fare una bella Time Machine insieme. Per oggi è veramente tutto, io vi saluto e vi ringrazio, a presto, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza. Fabio!

0: buon ascolto.
1: E se siete pronti, buon ascolto a tutti e bentrovati a questa terza e ultima parte del Meglio di Nuovi Solchi del 2026, ovvero quella selezione di brani che state pubblicati appunto quest'anno. Dato che per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, anche se ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

Gennaio 2016 uscito però a gennaio 2026. Brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. E il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. 2016. Veniamo ora ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione delle identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Alchine Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

13 marzo, il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000. Uscita il primo maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

0: qui il test gioca sul doppio senso del titolo. Eroina, eroine, intesa sia come figura salvifica femminile, sia come metafora di una dipendenza emotiva. E qui viene descritto quel senso di vuoto, di solitudine, di smarrimento che una persona può provare durante la lontananza della persona amata. Poi il ritornello propone una richiesta d'aiuto diretta in cui l'altra persona viene vista come l'unica in grado di salvarlo o di curarlo. E maggio vede il ritorno di una cantante italiana di spessore dopo 2 anni dall'ultimo lavoro, e lo fa anche bene con una ballad intensa e raffinata caratterizzata in note da un arrangiamento pop soul con forti influenze contemporanee. Con Per avere me c'è il ritorno di Mietta.
1: Ho reso un po' di me probabile e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te ho pagato le multe, detto bugie non tutte bianche, ho avuto

gran voce, ma anche una bella canzone che valorizza appieno la potenza vocale e l'espressività proprio di Mietta, ponendo l'accento su quella che è la sua maturità artistica, ma anche interpretativa. Il suo testo affronta quello che è il tema dell'autoconsapevolezza, dell'amor proprio e della dignità che una persona deve avere all'interno di una relazione. Qui Mietta canta la conquista della propria indipendenza e la consapevolezza del proprio valore in due modi: il rispetto di sé e il rifiuto di un qualsiasi compromesso.

Il prossimo brano, permettetemelo ancora una volta, è un mio lavoro, pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, e sono felice di proporvelo anche in questo contesto. Loro sono la mia band virtuale, chiamata i Time Seekers, e riescono a combinare chitarre melodiche e tappeti di sintetizzatori moderni, creando così, abbiamo voluto creare un'atmosfera sospesa che accompagna una linea vocale espressiva e pulita di Lenny e Claudio. La canzone si intitola Il tempo che non ho.

0: suoi vecchi.
1: Il testo, scritto interamente da me, racconta un po' di un incontro tra due persone che si conoscono da tanto tempo, ormai non sono più giovani, ma in cui scatta qualche cosa, però ormai è tardi e anche se si volesse non c'è più tempo, o magari, che so, magari anche la voglia di ricominciare una nuova relazione. Ecco, spero che questo brano vi sia piaciuto e farà parte del mio secondo album, che uscirà praticamente tra ottobre e novembre anche in vinile. Ora vogliamo tornare ad artisti affermati e a gennaio ho visto il ritorno di una cantante che ha scritto e prodotto questa canzone, lei stessa. È il secondo estratto dal suo 12° album, che intitola The Life of Showgirl, e si distingue personalità pop rock, synth pop e anche ritocchi disco sostenuti da una linea di basso elastica e armonie vocali stratificati. Ascoltate Taylor Swift con Hope Alight.

temi principali di questa canzone ruotano intorno a diverse sfaccettature, la prima delle quali riguarda proprio la pietra e la metafora della felicità. L'opalite o l'opalite in inglese è il vetro sintetico che imita l'opale, e l'opale è legato sia ai ricordi d'infanzia di Taylor sia al mese di nascita del suo compagno Travis Kelce. Sweep usa questa pietra artificiale un po' come metafora, la felicità e la guarigione emotiva che si possono costruire e creare consapevolmente, non capitano semplicemente per caso. Ad aprile arriva un brano che si sviluppa un po' come una ballad pop classica, caratterizzata da un'impostazione così, definiamola cantautoriale? Ma sì dai, intima ma anche diretta. L'arrangiamento accompagna la voce con linee melodiche dedicate che crescono nel ritornello. Ed è questo il riassunto un po' così tecnico del nuovo singolo di Biagio Antonacci.

Ed è una bella canzone You and Me, che secondo me non ha avuto però quel riscontro in cui merita. È una canzone che affronta la ricerca di uno spazio intimo di coppia all'interno di quella che è la frenesia quotidiana, e tratta anche un po' dell'esigenza di ritagliarsi quei momenti dedicati all'amore autentico, senza però rinunciare al rispettivo percorso di vita, mettendo quindi al centro la vicinanza, la complicità, ma anche il sostegno reciproco.

Vogliamo chiudere questo nostro appuntamento con un pezzo dance, un pezzo che ha poco dell'inedito ma che fa muovere il corpo, un pezzo dance che è una rivisitazione contemporanea in chiave sia house che nu disco di I Can Wait, la celebre hit synth pop pubblicata 40 anni fa nell'86 dal gruppo americano New Shoes. Questa volta riproporla l'ermetico Bob Sinclair, che si avvale della vocalist canadese Keiser.

Duck and Wait, pubblicata il 2 marzo, in cui il DJ francese Bob Sinclair ha ripreso la linea di basso iconica di quella che era il pezzo originale. Naturalmente la giornata con casse energiche e sintetizzatori moderni, appunto per dargli quell'impronta dance pop. E la voce distintiva di Keysa offre un'interpretazione fresca, che però rimane per così dire fedele allo spirito degli anni 80 di quella che era l'opera originaria. E questo brano chiude anche la terza e ultima parte del meglio del 2026. Tra 7 giorni ricominceremo con le novità, a partire appunto da settimana prossima, che usciranno proprio venerdì 26 settembre. Grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e ancora una volta permettetemi di darmi appuntamento anche per l'altro mio programma che si intitola Remixland e che potete trovare all'interno del palinsesto di questa emittente. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi un grande ciao a tutti da Fabio. Ci risentiamo tra 7 giorni con le novità.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: E ci siete? Siete pronti? Eccoci! Cominciamo subito una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Pierfrancesco Esposito al microfono, ma ormai mi conoscete per un'oretta o poco meno da trascorrere insieme. Bene, allora cominciamo subito perché devo dirvi che c'è stato un po' un restyling. Abbiamo pensato insomma di dare una nuova veste al programma, soprattutto per renderla anche un pochino più interattiva. Tra poco vi svelo quelle che sono le novità, ma non vi preoccupate. Perché Scappati in Casa mantiene comunque sempre il solito format e soprattutto mantiene l'oroscopo. Quindi seconda parte dedicata all'oroscopo, mentre la prima parte sarà un pochino più divertente. Diciamo che giocheremo un pochino di più insieme. Però non vi voglio anticipare troppo, perché naturalmente ci sarà spazio per parlarne nel corso del programma. E direi che, come di consueto, possiamo partire con la nostra sigla.

Trompete. Eccoci finalmente, ok, pronti per cominciare. Allora, vi dicevo, qualche piccolo cambiamento, e il primo cambiamento riguarda proprio un gioco, un nuovo gioco che abbiamo introdotto in questo programma, che appunto è Scappati in casa. Allora, l'Identikit, allora, è molto semplice, soprattutto se avete una buona memoria, perché se avete una cattiva memoria, non lo so, potrebbe essere leggermente più complesso. Vi dirò tre indizi nel corso del programma, nel corso della puntata, tre indizi naturalmente non semplicissimi, di un personaggio pubblico, che può essere un cantante, un attore, insomma sicuramente un personaggio che conoscerete, sia italiano che internazionale. E quindi tre indizi per poi svelare appunto il nome nel corso della puntata. Quindi vi chiedo di giocare con me, e soprattutto, se volete, potete anche sfidare i vostri amici, se siete in compagnia, se volete prendere qualche appunto, prendetelo, perché secondo me può essere utile, perché poi una volta che gli indizi cominciano a accumularsi, magari vi perdete quelli più i primi. E allora cominciamo subito con quello che è l'Identikit, quindi vi do il primo indizio. Allora, il personaggio di oggi è un personaggio, un grandissimo appassionato di calcio, ok? E pensate che a soli 29 anni è diventato presidente della squadra per cui tifava fin da bambino. E stiamo parlando di una squadra che appunto è inglese, è il Watford, ok? Quindi, presidente della squadra del Watford in Inghilterra. Pensateci, e continuiamo poi con l'Identikit dopo questo brano.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, nel frattempo che cominciate a fare un po' le vostre supposizioni e ipotesi su chi potrebbe essere il personaggio del nostro identikit, vi introduco un'altra delle novità appunto di Scappati in Casa, ossia il

Eccoci quindi con il nostro social radar, quindi le notizie più virali, curiosità insomma che abbiamo visto sui social e che secondo me potrebbero essere interessanti da discutere insieme. Allora, oggi il social radar ci porta direttamente quindi a Venezia, quindi al Festival di Venezia. Protagonista è Nina Dobrev, che molti di voi conosceranno soprattutto per The Vampire Diaries, un telefilm che andava qualche anno fa, in realtà l'ho visto, è anche molto bello tra l'altro. E niente, l'attrice quindi stava posando davanti ai fotografi quando un addetto le ha fatto segno di accelerare e di lasciare spazio. C'è questo video molto simpatico che sta facendo il giro dei social e si vede lei inizialmente quindi un po' spiazzata, che prova a mettersi in posa e poi insomma interviene un secondo addetto e poi alla fine si allontana. Beh, sicuramente è poco elegante, se posso dire, diciamo come metodo per farla andare via, però che dobbiamo fare? C'erano delle tempistiche da rispettare, quindi povera Nina, si è dovuta anche un po' affrettare. Voi che cosa avreste fatto al suo posto? Io probabilmente non so cosa avrei fatto, avrei ignorato gli addetti o me ne sarei andato un po' incavolato. Va bene, su Scappati in casa c'è Marrakesh con Lei.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ed eccoci tornati, state ascoltando Scappati in casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e continuiamo a giocare insieme, continuiamo con quello che è l'identikit della puntata. Allora, vi do il secondo indizio, perché il primo era, secondo me, non troppo semplice, ma anche questo, però un po' ci comincia a orientare verso la tipologia di persona, insomma, che dovete in qualche modo indovinare. Allora, questa persona, questo personaggio, aveva appena 3 anni quando la sua famiglia lo vide sedersi al pianoforte e riprodurre a orecchio un valzer che aveva ascoltato. A 11 anni invece ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Beh, quindi il calcio sì, ma forse adesso avete cominciato a capire anche quello che potrebbe essere il suo vero talento. Bene, avete già un nome, tenetevelo perché manca ancora un terzo indizio. Su Scappati in casa c'è Olly.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, non li ho ricordati ancora durante questa puntata, ma vi ricordo i miei social, così se volete seguirmi, se volete suggerirmi anche degli indizi per il prossimo Identikit, lo potete fare. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official, e invece su TikTok come Nefra Off, mi raccomando, con la doppia F finale. E allora torniamo subito, perché tra poco è il momento di svelarvi il terzo indizio dell'Identikit di oggi.

Ed eccoci tornati anche con quello che è il nostro gioco, con quello che è l'identikit della puntata. Allora, terzo e ultimo indizio, mi raccomando, perché questo potrebbe essere quindi quello decisivo. Allora, il nome con cui il mondo intero conosce questo personaggio, pensate, non è quello con cui è nato. Allora vi starete chiedendo, come si chiama in realtà questo personaggio che dobbiamo indovinare? Bene, sul suo certificato di nascita c'è scritto, credo ancora, Reginald Kenneth Dwight. Vi dice qualcosa? Quindi ricapitoliamo: un talento per il pianoforte mostrato fin da piccolo, da bambino, presidente giovanissimo della sua squadra di calcio del cuore, e un nome completamente diverso da quello con cui poi è diventato famoso in tutto il mondo. E allora, avete già qualche idea? Bene, continuate a seguirci perché tra poco vi svelo il nome del nostro identikit.

0: Pati in casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e insomma avete pensato... No, ah, una cosa non vi ho detto, non potete cercare il nome su Google, eh? Così è troppo semplice se mettete gli indizi sul Google o con l'intelligenza artificiale, quindi mi raccomando, non barate, eh? E allora ci avviciniamo alla seconda parte del programma, tra poco vi svelo chi è il nome che si cela dietro il nostro identikit e poi soprattutto c'è l'oroscopo di Scappati in casa, quindi restate lì, seconda parte densa di contenuti, densa di sorprese. Scappati in
1: casa. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit, quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è... Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale su TikTok.

Seconda parte di Scappati in Casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok? Quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo, rischiate di vedere secondi fini anche dove non ce ne sono. In amore soprattutto evitate di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio. Toro. Qualcosa finalmente comincia a muoversi, ma probabilmente non alla velocità che vorreste. Pazienza e attenzione alle spese. Io sono Toro, quindi lo dico anche a me stesso, questa cosa è vera. Quel famoso me lo merito questa settimana potrebbe diventare pericoloso. Ok, ci sta. Sono Scappati in Casa, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore. Quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. E allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. E vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni, quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e vita sociale.

Questo Scappati in Casa, Pier Francesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in Casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello dei Gemelli. Quindi per il Gemelli, settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto, ogni tanto, di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare, uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì, detto senza pensarci troppo, potrebbe farvi bene. Ok, e questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in Casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e, diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo, dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma su Scappati in casa. Ebbene, allora ci siamo per... è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va ai pesci. I pesci è il segno migliore della settimana. E allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riuscite a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

Su Scappati in Casa, ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente, come tutte le cose belle anche questa è finita, ahimè. Io sono Pier Francesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno e niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che dovrebbe essere la tua prima scelta e tu lo sai?
4: Sì.
3: In studio due prime scelte e tu lo sai?
4: Sì.
3: A parlar di
4: Ma lo Shadows Light, anche se fosse la seconda, cioè la terza scelta vostra, la quarta, è importante che lo ascoltate.
3: Comunque è una scelta.
4: E
3: oggi
4: quindi
3: si parla di sindrome della seconda scelta.
4: Si parla d'amore, attenzione, oggi parliamo di amore.
3: Amor.
4: L'amor che nulla amato, amar perdona.
3: Amor che nulla percuote. No, questa non esisteva.
4: Comunque, oggi si parla di amore, si parla del fatto che o siete stati la prima scelta
3: o
4: oppure
3: siate. Siete o siate?
4: Dipende dai punti di vista, ma qui entriamo nella tribolazione sfera. Grammatica,
3: ecco.
4: Dell'italianità e dell'Accademia della Crusca. Di cui
3: è come quando vai dal macellaio.
4: Noi ne facciamo parte.
3: Mi fa un taglio di prima scelta.
4: Oh, esattamente. Il macellaio vi chiede o la prima scelta o la seconda scelta. E beh, voi chiaramente volete la prima, volete, come dire, carne di prima scelta. Una crisi di riso ha imbeccato il nostro Andrea Lombardo e devo dire che in questo periodo dell'anno succede sempre più spesso che il nostro Andrea Lombardo si perda nei meandri e le sue risate.
3: Io
4: secondo
3: direi,
4: me pensando alle cose che vuole dire ma non riesce a dire.
3: Esatto.

0: Dopo la sigla iniziamo ufficialmente. Volevo solo chiederti, Andrea, ma sei sicuro che le caramelline che ti porti non siano qualcos'altro? Perché queste crisi di riso, secondo me, mi metto in
1: dubbio. Hai ragione. Intanto io volevo confortare i nostri ascoltatori che ci mandano miriadi e miriadi di lettere all'antica.
0: Con i francobolli.
1: Sì, sopra c'è scritto Enel, poi c'è scritto acquedotto. No,
0: sono tutte le bollette che
1: non
0: paghiamo.
1: Ah, non sono i fans questi.
0: No,
1: no, volevo dire, ci arrivano un sacco di messaggi, questo è vero.
0: Sì.
1: Dice,
0: bello,
1: nella sigla parlate di opinionisti. E tempo fa c'erano due opinionisti. Io vi voglio dare una lieta notizia: che stanno per ritornare all'interno dello Shadow Slide gli opinionisti, ma non in collegamento telefonico, persona.
0: Di persona.
1: Li avremo qui e faremo delle foto per, diciamo,
0: per documentare
1: che gli opinionisti sono tornati. Vi aspettiamo Enzo e Suon nelle prossime puntate. Detto ciò, oggi si parla di
0: oggi
1: prima
0: si parla
1: scelta
0: di amore. Ok, allora voi avete trovato l'amore, siete stati una scelta, perché la scelta d'amore è quella. Però a volte desiderate qualcosa e non la ottenete, e allora cosa fate? Vi spostate su qualcos'altro, no? È un po' come quando tu vai al bar e chiedi una bevanda che ne so, chiedi la Coca-Cola
1: e
0: il
1: non c'è,
0: ti dice no, non ce l'ho, c'ho la Pepsi. Che fai?
1: Che fai? Se tu sei coerente, dici, vabbè, e dici no, qua non ci vengo più.
0: Oppure, però dici sempre cola e va bene, dai.
1: Falla come vuoi tu, e sempre salsiccieri.
0: Cioè funziona in amore.
1: C'era un proverbio, falla come vuoi tu, in dialetto siciliano, sempre cucuzze.
0: Ah, ok, sì. Le zucchine, insomma, le puoi preparare in diversi modi, ma sempre zucchine sono.
1: Intanto, sai che falla come vuoi tu, sempre dance in apertura noi abbiamo.
0: Assolutamente, la Tunz Tunz per aprire questa splendida puntata di Shadows Live.

0: E torniamo dopo l'angolo che ci dà la giusta carica in apertura.
1: Balla la tunz insieme a noi senza radio.
0: Esatto, all'interno dello Shadows Light, appunto, con noi senza radio, Luangelo Franzoni e Andrea Lombardo, a parlare di prima scelta, seconda scelta. Oh. In amore, stiamo parlando di amore.
1: In amore, assolutamente.
0: Facendo degli esempi, già abbiamo fatto l'esempio del macellaio.
1: L'esempio del
0: barista che non ha la Coca-Cola, la Pepsi.
1: Ma dico, in amore ci si può accontentare. Ecco, il problema è quello, no?
0: Esatto. Cioè, Romeo voleva Giulietta. Ma se Giulietta gli diceva no, lui si accontentava
1: di Andreina, per dire.
0: E facevano Giulietta, Romeo e Andreina. Non avrebbe avuto lo stesso successo. Romeo e Giulietta, già tu appena lo nomini, Romeo e Giulietta.
1: Ma sai che pare che Giulietta,
0: Romeo e Andreina,
1: pare che Giulietta sia stata la seconda scelta.
0: È vero?
1: Perché lui voleva in qualche modo,
0: non fare gesti, che tanto in radio non si ma voleva concludere, voleva un'altra.
1: Poi si è dovuta accontentare di Giulietta. Ma
0: un amore alla morte.
1: Ma poi allora non si può parlare di seconda scelta quando tu poi scopri di amare una persona follemente. Non puoi dire che è la seconda scelta, perché tu magari pensi di invaghirti di una persona e dici: questa è la mia prima scelta, io voglio lei, assolutamente lei.
0: La prima scelta ricade anche nel nostro standard, no? Tu magari dici: la mia donna ideale, il mio uomo ideale deve essere biondo, alto. Poi magari ti innamori di una persona che non aveva i connotati che tu ricercavi, ma non è la seconda scelta, è invece la magia della vita, la magia dell'amore.
1: È così. Voi vi sentite prima scelta, vi sentite seconda scelta
0: o poi terza, c'è anche scelta,
1: la terza scelta. Sai che quando è il macellaio io ho anche la terza scelta.
0: Se vuoi la stavo per buttare
1: la cotenna.
2: Let's go.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Rieccoci ancora in studio, sempre con la musica che salva il programma dai nostri turpiloqui e sempre con i Senza Radio a condurlo Shadow Slide, che poi alla fine è un programma del Niente di Serio che avanza.
1: Sì, Niente di Serio che avanza qui con i Senza Radio e con l'argomento del giorno che riguarda l'amore e riguarda il fatto di sentirsi prima o seconda scelta,
0: esatto,
1: in amore.
0: E dopo aver scoperto che la tragica, diciamo, epilogo dei Montecchi e i Capuleti, che il Montecchio non voleva il Capuleto come prima scelta.
1: Beh, lasciamo stare, perché poi entriamo
0: voleva
1: in situazioni
0: il cappone,
1: però

0: puntata alla prima.
1: Eh sì, perché poi è lì che la tua autostima, se tu ti consideri seconda scelta, viene come dire picconata, perché tu dici: ah, se però avessi avuto quell'altro la cosa, allora io non sarei qui,
0: E quindi... A volte le prime scelte sono scelte sbagliate. Quindi potrebbe essere la prima scelta sbagliata.
1: E cosa ne sai che la prima scelta potrebbe essere una scelta sbagliata? Non mica lo sai,
0: ma dovresti avere due vite.
1: Per saperlo devi provare, no?
0: Esatto.
1: Quindi provi.
0: Esatto.
1: Ti accorgi che hai sbagliato e poi
0: e recedi dal contratto.
1: Ma non è che fai una seconda scelta, cioè nel senso non è che la seconda scelta è di minor qualità.
0: No, seconda in senso temporale magari.
1: Ah sì, che arriva dopo.
0: Che arriva dopo, hai capito? Quindi le chiavi di lettura dipende da quale punto di vista voi guardate la vostra vita, potreste autoconsolarvi, ma che consolazione non è avere delle nuove certezze, diversa la cosa.

0: e certezze ne abbiamo tante all'interno del programma, e sicuramente una è la musica, che diventa veicolo di trasmissione di emozioni. Vi stiamo trasmettendo emozioni, sicuramente noi due no.
1: Ma la musica, no, la assolutamente musica. Sì, perché lo Shadows Light ha il punto forte che è la musica.
0: Oh.
1: E poi il punto debole che è il nostro Andrea Lombardo con le sue crisi.
0: Con le sue crisi. Ora sto tentando di uscire dalle mie crisi di riso.
1: Sì.
0: Ma voglio dire, parlare di argomenti seri e stravolgerli a volte, diciamo, deturpa la normale conduzione. Che non è una seconda scelta. Cioè, noi siamo qui a fare il programma.
1: Sì.
0: Siamo la seconda scelta alla musica. Perché la gente preferisce la musica. Però come seconda scelta siamo qui.
1: Ah, ok. Questa visione mi mancava. Però, ecco, io volevo chiedere a qualcuno dei nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Se volete mandare anche un messaggio al 333-3831-587, se si sono mai accorti di essere l'alternativa a qualcos'altro. Cioè, sai, in amore succede, no? Quando una persona ha voglia di innamorarsi,
0: sì.
1: Mi è mai capitato di avere voglia di innamorarti?
0: Voglia di innamorarsi,
1: ci sono anche diverse canzoni che
0: Baccini,
1: parlano di questo.
0: Sì, Baccini.
1: E quindi quando tu hai voglia di innamorarti, poi punti una persona, no?
0: La punti.
1: La punti e cerchi di arrivare a quella persona. Poi magari non ci arrivi, però ti rimane la voglia.
0: Oh, sull'amore.
1: Cosa fai? Cosa fai? Ti rimane questa voglia? E allora, se non puoi ottenere quella persona, ti sposti su un'altra persona.
0: Esatto. Ma se uno dice che l'amore non ti sceglie, ma lo trovi, cioè sei quasi scelto, no? Perché tu vivi una situazione con una persona che non hai cercato, ti sei trovato con la persona e te ne sei innamorato. Quindi
1: allora,
0: la voglia di innamorarsi cos'è? No, una costrizione a te stesso?
1: Non sei tu a scegliere, ma è l'amore che sceglie per te.
0: Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
1: Okay.
0: Finché la barca va, lasciala andare.
1: Sì.
0: In realtà c'era un'altra canzone dei tempi che furono,
1: sì,
0: che diceva: mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Cioè, allora, se avesse avuto che fare,
1: non si sarebbe.

La musica mi piace. Dance for me. Shadows Light lo ascolto. E senza radio, listen.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ancora Shadows Light, ancora senza radio qui in studio, ospite degli studi dell'antico Borgo San Giovanni, che sempre ringraziamo, attenzione.
1: E ringraziamo e salutiamo ovviamente, quindi Shadows Light che avanza nel suo niente di serio, oggi vi propone questa sindrome, possiamo chiamarla così, una sindrome da seconda scelta?
0: Sì, in amore scopriamo che molti la vivono, anche in relazioni durature, ma la vivono come se ci fosse un'ombra di un'ipotetica prima scelta di lei o di lui.
1: Sai che questa
0: e
1: cosa,
0: si vive male.
1: Si vive male, esatto, perché ti fa aumentare l'ansia da prestazione, cioè si vive nel costante tentativo di meritare l'amore del partner. Perché? Perché l'amore del partner, tu sai, che era orientato verso qualcos'altro, invece poi è ricaduto su di te, e allora tu devi in qualche modo sempre stare in ansia per cercare di meritartelo questo amore.
0: Altrimenti... Io credo questa situazione la vivono coloro che per varie vicissitudini si trovano a lasciarsi con un partner o con un coniuge già navigato, cioè dopo tanti anni uno si lascia, no? E si trova, si rimette in piazza, non voglio essere cinico,
1: la situazione...
0: rimettendosi in piazza conosce altre persone che magari hanno avuto pure loro una storia alle spalle, quindi siete la seconda scelta di tutte e due.
1: Oppure se uno dei due come dire si orienta verso la seconda scelta, ma chissà se quella seconda scelta invece cioè tu che sei la seconda scelta magari hai scelto come prima scelta quel partner, no? E allora la cosa diventa asimmetrica.
0: Esatto, e significherebbe anche che essendo tu in seconda scelta, che diventa la prima, la tua prima scelta era un fallimento.
1: Ma ci sono, ma io mi chiedo, ci sono i panchinari in amore? Ci sono i panchinari, cioè quelli che stanno in panchina?
0: Cambio?
1: E quando praticamente...
0: esce, cioè, il numero 15.
1: Non si può fare, non si può fare, perché l'amore ha le sue leggi che l'uomo non è ancora riuscito a decifrare.
0: Sostituzione per la Roma, come il calcio, no?

0: e noi non ci sostituiamo alla musica, ma tra un frizzo e un lazzo, un intralazzo e un mazzo, rientriamo a pie pari, a gamba tesa.
1: Rientriamo a gamba tesa su questo argomento di prima e seconda scelta, che ci sta in qualche modo, come dire,
0: mettendo in seconda scelta.
1: In difficoltà, perché chissà, potremmo anche noi essere seconda scelta di qualsiasi altra cosa.
0: Questo programma per voi è una seconda scelta? Cioè, ci state ascoltando perché lo fate da anni e vi piace, o ci state ascoltando perché improvvisamente la stazione radio che solitamente ascoltate oggi non sta trasmettendo?
1: Oh, e se lo fate, perché lo fate? Ma l'importante è che ci ascoltiate.
0: La massima doveva essere sottolineata. Okay. Detto ciò, amici, quindi ci chiediamo, perché poi si può rapportare in tanti casi anche nel lavoro, si può rapportare la sindrome della seconda scelta. Cioè, io sono stato assunto e mi danno un ruolo di prima scelta che prima era ricoperto da un altro che era la prima scelta dell'azienda.
1: È vero.
0: Quindi dovevo aspettare il licenziamento di colui.
1: Che cosa? Che magari quando si inizia una relazione e magari si è una seconda scelta, questa relazione per un motivo o per un altro si interrompe, e allora il partner cosa fa? Va a richiamare come prima cosa la ex. E allora lì tu ti accorgi e dici: scusa, se hai rotto con me e chiami subito la tua ex, vuol dire che rappresentavo un tappabuchi.
0: E la posizione del tappabuchi è scomoda.
1: Eh sì,
0: a meno che non sei di quelli che vive l'amore con la teoria dello zerbino. Conosci la teoria dello zerbino?
1: Qual è la teoria dello zerbino?
0: Cioè, basta che tu mi ami, io mi metto a tappetino ai tuoi piedi.
1: Non va bene,
0: non bisogna mai perdere la personalità in amore. Ma attenzione, perché poi anche vivere una seconda storia d'amore, che può essere di prima scelta anche se in un secondo momento della vita, porta anche a un altro tipo di frustrazione, quella dei paragoni.
1: La mia ex
0: portava il caffè a letto.
1: È vero. Sono cose
0: la
1: che...
0: mia ex faceva dei giochi erotici. No, non si può.
1: Ma lì sai, poi entra in gioco il fatto che tu rimani legato ad una situazione e non capisci che mettendoti con altre persone diverse da quelle in cui tu hai avuto, è chiaro che non puoi star lì a fare i paragoni, altrimenti rimani sempre legato a quella che era la tua scelta precedente, no?
0: Hai capito che profondità, Angelo Franzone? Moriremo.

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Woo!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Ed eccoci così in volata per l'ultima parte dello Shadows Light.
1: Come di consueto apriamo con quella che è la storia della musica, un brano degli anni 70 che ci riporta anche alle atmosfere della disco music anni
0: sì,
1: 70
0: sì,
1: eh?
0: sì.
1: E che apre a quella che è la nostra ormai rubrica 80-90 e insomma storia della musica qui a Shadows
0: e
1: Light.
0: Oggi che si parla di In Amore, se vi sentite di seconda scelta rispetto a un'altra persona, un'altra situazione, noi di prima scelta mettiamo un disco degli anni 80 o 90?
1: Noi cerchiamo di fare, come dire, di fare indovinare ai nostri ascoltatori se mettiamo un anni 90 o un anni 80, anche perché le sonorità si riconoscono subito.
0: Sì, allora buon ascolto.

0: e quindi avete scoperto, anzi riscoperto, dei brani che insomma hanno fatto la storia e continuano a farla in radio e non solo.
1: Ah, che bellezza, ci riporta indietro nel tempo. Chissà se per esempio qualcuno dei nostri ascoltatori con questi brani magari è andato indietro nel tempo e ha ricordato delle storie, delle relazioni che ha avuto in passato e quindi ha riflettuto sul fatto della prima scelta, seconda scelta, eccetera eccetera.
0: Esatto, ai posteri lardo sentenza, vivetevi le vostre storie d'amore senza alcuna remora, se notate che il partner, anche se aveva avuto altre storie, le avete anche avute anche voi, è inutile star lì a far paragoni, vivetevi il momento e vivetevi la vostra storia. Questo può essere un consiglio molto
1: questo è il consiglio del saggio Andrea Lombardo.
0: Vivete l'amore, fate l'amore e viva l'amore.
1: Sì, soprattutto sì. Fate l'amore.
0: Se avete di prima scelta.
1: Lì insomma è sempre la scelta giusta.
0: Quindi. Va bene. Io ringrazio così Angelo Franzone.
1: Abbiamo finito, ci fermiamo qui. Rimane forse giusto il tempo per ascoltare quello che è il brano del rilasso, no? Il brano
0: di chiusa
1: dello Shadows Light.
0: Esatto.
1: Ed allora l'appuntamento è sempre quello. Prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorniamo qui. Lui che è Andrea Lombardo
0: e lui, come detto poc'anzi, di prima scelta Angelo Franzoni.
1: È così. Alla prossima
0: settimana.
1: Shadows Live.
0: Ciao di prima scelta.

0: Play Music Like.
1: Welcome, benvenuti amici, siete su Play Music Like e siamo pronti a partire per una nuova puntata dedicata alla musica che incuriosisce, sorprende e magari ti conquista al primo ascolto. E allora alzate il volume, lasciatevi guidare dal ritmo e preparatevi a qualche bella sorpresa. Inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetti.
2: Succede che un giorno ti incontro per caso.
1: Incontri che arrivano all'improvviso accendono emozioni, illusioni, attese e poi lasciano dentro qualcosa

Sì, oggi siamo tutti raggiungibili, sempre connessi, sempre visibili, eppure qualcuno può uscire dalla nostra vita senza dire una parola. Da questa sensazione nasce Sono spariti tutti, il nuovo singolo del cantautore rock Luca Salmaso. Un brano che racconta ciò che resta di un amore o di un'amicizia quando le tracce sono ancora lì, ma manca una spiegazione. Chitarre, parole dirette e uno sguardo lucido sul nostro tempo. Sono spariti tutti, Luca Salmaso.

0: altro brano storico questa settimana a Play Music Like. Earth, Wind & Fire, il brano è September. Buon ascolto.
1: Buon ascolto.

Quante volte confondiamo il silenzio con la diplomazia? E quante volte indossiamo un sorriso solo per non disturbare? Elena Lei torna con Paura di vivere, il nuovo singolo. Brano estratto dall'album Connectando, atteso per il 16 ottobre. Una canzone che parla di scelte, rinunce, parole non dette e del coraggio di comunicare con sincerità fino a ritrovare un sorriso vero. A Play Music Like abbiamo il piacere di ascoltare Elena Lei con Paura di vivere.

E anche questa puntata di Play Music Like arriva alla fine. Abbiamo attraversato nuove canzoni, nuove storie, emozioni diverse e suoni capaci di sorprenderci, perché la musica più bella spesso è proprio quella che non ti aspetti. Grazie per essere stati con noi, continuate ad ascoltare, a cercare nuove vibrazioni e a lasciarvi sorprendere da ogni nota. Da Play Music Like è proprio tutto, un grande saluto e tanta

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Rientrate nelle vostre case, alla routine, alla quotidianità. Benvenuti, bentrovati. Tempo Zero Gold. Ci siamo. Settimana di riferimento dal 21 al 27 settembre. Si accende così la 15ª stagione artistica del sottoscritto. Benvenuti, bentrovati. Come sempre dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it. Io sono reduce da un appuntamento televisivo di Disability Factor a Orvieto, eravamo veramente migliaia, grazie. Ci avete raggiunti da tutta l'Italia, veramente è stata un'emozione stupenda. Tanto per festeggiare appunto la mia 15ª annata, ecco, la 15ª annata artistica. Ragazzi, come va? Benvenuti, bentrovati. La 15ª stagione si accende anche con Federico Lorandesi Volante, che verrà in esclusiva in Tempo Zero Gold. Aspettate, tante novità, Roberta Pamusi, tra l'altro. Tanti artisti, tanti speaker che si intervalleranno durante la stagione radiofonica, televisiva di Tempo Zero e nella fattispecie Tempo Zero Gold. Ragazzi, come va? Siete tornati nelle vostre case? Sì, bene, perfetto. Siete tornati alla quotidianità, avete preso un po' di Blue Vacation di cui abbiamo parlato in queste mattinate in Tempo Zero Everyday, mi raccomando, niente Blue Vacation. Perché, insomma, dai, non fatevi prendere dall'ansia, dalla depressione post vacanza, perché ci siamo noi a tenervi compagnia qui sulla nostra antenna. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori che siete voi, ovviamente, insieme ai grandi pensatori storici di ieri, oggi e domani. Continuate a farvi sentire ai nostri canali social e al contatto radiofonico dell'emittente Tempo Zero Gold.

E poi ci sono persone, persone che sembra non lasciarci mai. Ci sono persone che non smettono mai davvero di vivere dentro di noi, anche quando non le vediamo più, anche quando la vita ci porta lontani. Rimaniamo con loro e loro rimangono in noi, con i loro sorrisi, una frase detta per caso, un ricordo che torna nei momenti più silenziosi e difficili. E forse è proprio questo il mondo più bello che abbiamo, per non perdere mai, mai chi abbiamo amato. Continuare a sentirlo dentro di noi, come se il suo cuore ancora battesse, semplicemente perché si è trasferito da un cuore all'altro, dal suo.

Questa è Tempo Zero Gold, il tempo migliore da vivere sulla tua antenna nazionale. Sempre, comunque.

A volte, certe volte, o forse soltanto a volte, non ci manca una persona, ci manca la persona che avevamo quando eravamo insieme a lei. Ci manca quella leggerezza, quella parte di noi che sapeva ridere. Ridere senza paura, fidarsi senza riserve, guardare il futuro con gli occhi pieni di speranza. E allora capiamo che certi addii non portano via soltanto quello che noi siamo, portano via un pezzo della nostra storia, un pezzo delle nostre ali.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

tempo però non guarisce tutto. Magari fosse così. Il tempo non guarisce ogni ferita. Come ci hanno raccontato, il tempo ci insegna piuttosto solo a convivere con ciò che non siamo riusciti a cambiare e a capire. Ci insegna a sorridere anche quando dentro di noi moriamo, anche quando dentro rimane

e trasparire le emozioni, a custodire i ricordi, quelli più intimi, i ricordi senza persone, quei ricordi che teniamo dentro di noi. No, non è vero, il tempo non guarisce, ci aiuta soltanto a imparare a convivere con ciò che è il tempo stesso. Ha sviluppato nei nostri cuori. Tempo Zero Gold.

0: mesi di riaperture delle scuole. A livello radiotelevisivo ripartono le stagioni radiofoniche, noi abbiamo acceso la 15ª stagione, il mio 15ª anno artistico, dopo aver vissuto un'estate stupenda, veramente in giro nelle piazze con la nostra emittente radiotelevisiva preferita. Voglio ricordare tra i grandi avvenimenti e tra le grandi attività artistiche del sottoscritto Fiuggi, Centro Fiuggi, nel weekend del 26 luglio, l'intelligenza artificiale, il Comic and Game, aver conosciuto anche grandi artisti e ovviamente editori radiofonici, proprio come Consuelo di Centro Fiuggi. Ecco, un'estate da ricordare, però bisogna tornare alla quotidianità. Ne parlavamo anche durante queste mattine della Blue Vacation, ci siamo, dovrebbe durare in media dai 5 ai 10 giorni, però se dura di più dobbiamo, insomma, fatte curare, avrebbe detto qualcuno. Ecco, questo è l'effetto del rientro, non soltanto delle vacanze, perché poi magari molti di voi non sono andati in vacanza dai messaggi che ci state inviando, però proprio il rientro alla quotidianità, alla routine, ai compiti, alle attività sportive, alle attività ludiche, non soltanto vostre ma ovviamente anche dei vostri figli. Ecco, insomma settembre fa parte con sé, porta con sé con milioni di famiglie, significa ripartire la scuola e i veri impegni, e si riaprono ad esempio i cancelli che tornano a svegliarsi presto, gli zaini, le spalla, i libri da acquistare, gli orari da incastrare, quelle, insomma, della quotidianità dopo settembre. Settembre è quel periodo nel quale, va bene, mi metto a dieta quando? Dopo l'estate. Provo a comunque iscrivermi in palestra quando? A settembre. Settembre è un po' quell'inizio dell'anno che poi magari non ce la fai neanche a portare a compimento tutti questi progetti, un po' come gennaio, ma in realtà secondo questa ricerca ormai è confermato, settembre è il vero inizio dell'anno, non c'è niente da fare. Non è un giro di boa dell'anno che scorre, però insomma in generale dopo settembre, settimane e settimane di vacanza, sembra quasi difficile, insomma, riprendere, no? Per i ragazzi il ritorno porta con sé tra i banchi di scuola, gli amici, gli inserimenti e alle emozioni che insomma un nuovo anno porta. Per i genitori invece, che c'è settembre, è spesso anche un momento in cui bisogna fare i conti con la realtà molto meno spensierata. Si torna dalle vacanze, magari qualcuno ci ha testimoniato, come Federica Simone, non mi vergogno a dire che io sono di quelle che prende comunque periodicamente un piccolo prestito per andare in ferie, perché me lo voglio permettere. C'è da pagare, poi ovviamente, ciao Federica, Antonio, Stefano, ciao Simone, io se non mi posso permettere le vacanze, inquadratemi per favore, grazie, ingranditemi la pagina di Facebook, perché grazie, se non me lo posso permettere, ciao Diego, non ci vado minimamente e basta. Quindi perché tornare comunque a scuola? Bisogna tornare a scuola, perché tornare a scuola ha un costo, sì, e non soltanto ad esempio di termini di denaro, ci sono libri, ci sono i quaderni, gli zaini, gli astuti, le materie didattiche, l'abbigliamento, i trasporti, mense, attività extracurricolari, spese, e anche presso singolarmente, però sono sempre affrontarle, ma con tutte insieme possono diventare veramente un peso, secondo l'articolo, importante nel bilancio, quello familiare. E quando in casa ci sono più figli in età scolastica, il conto può diventare veramente molto molto salato. Il problema non è soltanto quanto costa un libro o quanto costa comunque sia l'arredamento scolastico, è in quanto complessivo ed una famiglia che deve far fronte contemporaneamente alle bollette, alle spese quotidiane, alle rate, agli affitti e ai mutui e chi più ne ha più ne metta, magari anche a tante altre necessità che settembre inevitabilmente porta con sé. E così quello che dovrebbe essere semplicemente l'inizio di un anno scolastico, di un anno nuovo, anche a livello di lavoro, perché si torna anche al lavoro, rischia di trasformarsi per qualcuno in una vera e propria economia domestica. Ma quindi c'è anche un'altra difficoltà più silenziosa che riguarda soprattutto i ragazzi, cioè ricominciare. Dopo mesi, quelli trascorsi con ritmi più liberi, senza campanella, senza i compiti quotidiani, tornare alla routine può provocare stanchezza, ansia, depressione e qualche inevitabile difficoltà di adattamento. Non tutti affrontano il rientro allo stesso modo. C'è chi non vede l'ora di riabbracciare i compagni e chi invece vive la ripresa con preoccupazione. Ed è proprio qui, ragazzi, che entra in gioco una sorta di Blue Vacation, quella malinconia che arriva quando l'estate finisce, quando ci si rende conto che un periodo di libertà, leggerezza e spensieratezza è ormai alle spalle. Le vacanze finiscono, ma non è necessariamente finiscono a livello, insomma, no, emozionale, perché ormai gli italiani lo sappiamo, il mordi e fungi, la gita fuori porta, il weekend corto ce lo possiamo permettere. Il rientro alla scuola allora può essere visto anche come un passaggio importante, non soltanto quindi il ritmo sui banchi, ma il ritorno alla vita di tutti i giorni, un momento in cui bisogna ritrovare equilibrio, motivazione, nuove energie, e forse dovremmo ricordarci che dietro ogni zaino, ecco, c'è una storia diversa. C'è un ragazzo che arriva a scuola pieno di entusiasmo, c'è quello che ha paura di non essere all'altezza, c'è chi cambia classe, chi cambia scuola, chi affronta un nuovo percorso, e ci sono genitori che appunto mentre accompagnano i propri figli davanti a quel cancello stanno facendo silenziosamente i conti con le spese del mese. La scuola dovrebbe essere soprattutto quindi un'opportunità, secondo l'articolo, non una forma di disgregazione. Ecco, per questo il rientro da settembre dovrebbe essere anche l'occasione per riflettere su quanto sia importante contenere le famiglie e aiutarle e garantire a ogni ragazzo la possibilità di studiare, crescere, ma anche costruire il proprio futuro, senza che la difficoltà economica diventino insormontabili, un ostacolo insomma da vivere. L'estate se n'è andata, ragazzi, questo è un dato di fatto. Quindi la Blue Vacation lascia spazio alla quotidianità, gli zaini tornano sulle spalle dei ragazzi, le campanelle tornano a suonare, ma dietro quel suono c'è molto più di un semplice sì, torna a scuola. C'è una società che riparte e che insieme ai nostri ragazzi porta con sé anche la propria difficoltà, le proprie speranze, perché no, e anche desideri di costruire un futuro più leggero, tutto da riprendere in mano. Ecco, c'è però, perché questo poi spesso ce ne dimentichiamo, però ci sono anche le varie ed eventuali, poi perché no, le varie ed eventuali attività, quelle appunto extrascolastiche. C'è Marco che scrive: mio figlio, altro che non vuole uscire da quella camera, non c'ha più voglia di andare veramente a calcetto, a lui piaceva tanto da ragazzino, adesso c'ha 15 anni, veramente sembra che tutto il mondo sia sulle sue spalle. Allora, secondo molti pedagoghi, e mi trovate veramente perfettamente d'accordo, quando il vostro figlio non c'ha voglia magari di andare a continuare quello che faceva magari le medie, quell'attività sportiva che può essere il calcio, può essere il nuoto, bisogna che però lo scelgono loro, perché tanto sono i ragazzi, ragazzi e ragazze, anche comunque devono comunque divertirsi anche fuori dai banchi di scuola e magari fare un po' di attività fisica. Ci prendiamo la nostra primissima pausa? Mi dite? Dall'altra parte del video? Bene, perfetto, allora noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla syndication e quindi all'emittente, noi torniamo subito. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

0: È sicuramente una vera chicca in apertura di Flashback Music Memories 1979. Il brano è una cover in realtà, ma questa è la versione universalmente conosciuta, uscita appunto in quell'anno 79 dall'album Chicago 13 Disco Music anni 70. Street Player Chicago. È il ritmo di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Sicuramente grande successo per la voce del cantautore bolognese Luca Carboni. È il singolo di questo grande artista. La canzone fa parte di un elenco di brani e altre opere con lo stesso titolo, genere pop rock, musica d'autore. 18° long play all'attivo per il cantautore bolognese, appunto Luca Carboni. Si chiama Le ragazze. Analizza le ragazze alla sua maniera. Abbiamo il saluto del nostro amicone che è all'ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories, da Giovanni alias Master B, Dr. DJ, e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao!

pietra miliare per quanto riguarda la musica black. È il singolo del cantante statunitense George Benson, immenso, pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dal long play omonimo, genere disco, produttore Quincy Jones, UK, 400.000 copie. Give me the night, George Benson. Give me the night. Musica senza tempo, in studio Corrado Verescalco con Flashback Music Memories.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Ok amici, siamo arrivati al 2018, abbiamo inserito anche questo brano dei Maneskin, è il singolo del gruppo musicale italiano, pubblicato il 28 settembre del 2018 come secondo estratto dal primo album in studio, Il ballo della vita, genere rock, Maneskin con Torna a casa.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho.
1: Il sound amico è Flashback Music Memories.

Sicuramente la vecchia volpe Neil Young 1984 con questo brano fantastico, genere country rock, musica acustica, hard rock, musica elettronica, gruppi di cui ha fatto parte Buffalo Springfield, ancora Crosby, Stills, Nash & Young, dall'album Old Ways. Il brano all'ascolto era California Sunset, Neil Young.

Laura International. Laura Pausini ha proposto questo grande successo nel 2006, che è poi una cover del fantastico brano di Riccardo Cocciante, Io canto. Decimo album della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in Italia appunto nel 2006, è genere pop, Io canto. E la ruota shuffle gira ancora a 360 gradi, naturalmente con Corrado Menescalco.

amici, siamo approdati agli anni 2000, per l'esattezza al 2008, con questo grande successo di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay. È il singolo del gruppo musicale statunitense Coldplay, anzi no, britannico, pubblicato in quell'anno, appunto 2008, 12 giugno del 2008, come secondo estratto dal quarto album in studio, Viva la Vida, All Died, All His Friends. Grande produzione di Brian Eno per i Coldplay.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

chissà come sarebbe l'esperienza di vivere in una scatola. Living in a Box, il primo singolo del gruppo musicale britannico, appunto Living in a Box, pubblicato il 23 marzo del 1987 come primo estratto dal long play, appunto Living in a Box. Grande successo per il grande leader di Richard Seychar. Omaggio.

lui è sicuramente un grande pilastro della musica leggera italiana. Arriva Edoardo Bennato, Il Paese dei Balocchi, 1992, tredicesimo long play in studio del cantautore napoletano, appunto Edoardo Bennato, produzione Virgin Disco.

0: eccolo qua il nostro amico Corrado che ci saluta.
1: Paese dei balocchi. Con il tuo flashback Music Memories ci fai vivere veramente grandi emozioni con questo magic sound. Grazie Corrado. E ne approfitto per salutare tutte fan club di Flashback Music Memories.

voce stupenda, quella di Whitney Houston, 1986, riprende il grande capolavoro che fu lanciato da Michael Mazer, Jennifer Goffin e naturalmente Marilyn McCoo nel 78. Say all my love for you. Sto risparmiando tutto il mio amore per te. Whitney Houston. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

Allora, nel frattempo ci siamo trasferiti a Firenze per ascoltare la grande voce di Irene Grandi. Bruci la città 2007, il singolo della cantante fiorentina, pubblicata appunto in quell'anno come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi. Bruci la città.

0: abbiamo anche il saluto di Mariuccia.
1: Buonasera a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare sempre al nostro amicone Corrado Marescalco e grazie sempre per le emozioni che ci regala. Una buona serata a tutti e buon ascolto.

La mitica regina della canzone italiana, Mina, che in pratica fa un omaggio alla grande attrice Brigitte Bardot. È un brano del 1984 incluso in quel doppio long play dal titolo Catene.

Sicuramente una canzone memorabile che molti di voi sicuramente ricorderanno, 1974, Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Balla Linda. Musica leggera italiana e italo disco.

Allora, sicuramente un brano intenso e pieno di groove per il gruppo canadese dei The Quick Weekend. Si chiama I Feel It Coming. Pubblicato il 18 novembre del 2016, quindi siamo saliti fino al 2016 per inserire questo grande successo, che è il quarto estratto dal terzo long play in studio, Starboy, per The Weeknd. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Vi lascio con l'ultimo brano, Mi Piaci, di Alex Britti. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Io dico una cosa forte: il Potenza per me ad oggi è l'anti-Bari, perché ha un'identità forte, ha un allenatore bravo, ha Petrungaro e Dauria che mi fanno impazzire. Ho incontrato il direttore sportivo del Potenza, Beppe Di Bari, a Picerno, gli ho fatto anche i complimenti. Hanno un allenatore molto bravo, sì, che è Ivan Tisci, e per me oggi è quella tra le squadre che ho visto che ha l'identità più forte, più marcata. 4-3-3, esterni d'attacco forte, attaccante quel Selleri lì è un giocatore che mi piace tanto. 2003. Devo dire che è proprio la sorpresa di questo inizio di campionato, perché non me l'aspettavo così forte, non me l'aspettavo così pronta già a essere lì nella parte alta della classifica, e ha superato, ti dico di più, anche lo step della sconfitta, perché ha superato la sconfitta, sì, contro la Salernitana, ha giocato a Bari, ha fatto una buona partita e poi ha vinto contro la Cavese, che era una partita sulla carta facile ma non da sottovalutare. Quindi ti dico, Potenza oggi sorpresa, e ad oggi per me l'anti-Bari.
1: RSP Eventi, il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siamo partiti con queste parole importanti sul Potenza, su come viene visto il Potenza fuori dagli avversari nel nostro girone, dagli addetti ai lavori, e mi sembra che siano parole interessanti, sono grandi complimenti verso la formazione guidata dall'allenatore, da Mister Tisci, che è riuscito veramente in questa prima parte della stagione a creare una macchina quasi perfetta. Diciamo che il Potenza in queste prime 6 giornate, tranne i 10-15 minuti negativi della partita di Salerno, dell'inizio, dell'approccio della partita di Salerno, ha sbagliato davvero poco o nulla. E fa piacere quando ci sono questi complimenti che in qualche modo inorgogliscono un po' tutta la città, i tifosi e chiaramente anche noi addetti ai lavori. Con me questa sera, per l'appuntamento consueto del giovedì con Orizzonte Rossoblu, c'è Gerardo Passarella. Aspettiamo un altro ospite. Gerardo, buonasera a te.
3: Buonasera a tutti.
2: Abbiamo un altro ospite in scaletta, purtroppo motivi di traffico nel rientro a Potenza lo hanno trattenuto. Speriamo di potervi dare anche il suo pensiero su quello che è il cammino del Potenza in questa stagione e di poter parlare con lui anche. Svegliamo anche il nome, era Salvatore Sant'Arsiero, ex portiere del Potenza, per cui insomma un personaggio molto conosciuto in città, che di calcio ne masti, ne sa, e per cui ci interessava molto avere il suo parere. Però siamo io e te, Gerardo, e facciamo una puntata diciamo un po' particolare, ma nella quale cerchiamo di sviscerare quelli che sono le situazioni di questo momento particolare. Allora, Potenza che arriva dalla vittoria con la Cavese, dall'ottima prestazione della settimana prima, di qualche giorno prima contro il Bari, insomma Potenza che sta davvero facendo molto bene, Gerardo.
3: Poco fa abbiamo sentito alcuni commenti di addetti ai lavori, mm-hmm. Credo che, a meno che questi addetti ai lavori non sono ciechi, è chiaro che stanno dicendo la verità di questo Potenza, che attualmente forse è la rivelazione di questo campionato. Però io aspetterei un pochettino, c'è tempo, ma fino ad ora credo che è un Potenza che ha fatto bene, ha fatto benissimo, o al di là di quel quarto d'ora a Salerno, però nel complesso. Ma non voglio dire che, per esempio, la partita di domenica scorsa con la Cavese, che tutti sembrava una partita facile, io ritengo che non era
2: l'abbiamo detto che non sarebbe
3: non
2: stata
3: era, non era affatto, affatto facile. Abbiamo fatto pure degli errori, per l'amor di Dio, però abbiamo fatto meglio degli altri. Nel calcio vince chi sbaglia di meno, e noi fino ad oggi abbiamo sbagliato di meno. Io ritengo che non abbiamo sbagliato nemmeno a Salerno, perché a Salerno abbiamo fatto un'ottima
2: partita, però i primi 10-15 minuti diciamo che sono stati quelli un po' difficili, nei quali il Potenza ha subito un po' la Salernitana all'inizio. Poi però il Potenza
3: però
2: ha fatto,
3: se andiamo a
2: una
3: vedere
2: signora partita.
3: Il possesso palla per circa il 67% abbiamo tenuto palla noi, quindi vuol dire che la squadra c'è.
2: E ha cacciato altre qualità fuori Potenza, perché con la Cavese non è stata una partita bella come tecnicamente come quella contro il Bari, però ha tirato fuori altre qualità, il carattere, l'aggressività, l'atteggiamento, perché andare avanti di due gol, essere raggiunti e poi immediatamente trovare il terzo gol, cercare anche il quarto gol per chiudere la partita, mi sembra che questo sia l'atteggiamento, questa sia la novità di questa squadra.
3: Poi fare gol di ottima fattura,
2: sì.
3: Insomma, non è che sono stati gol a caso.
2: Quello di Murano, che sembra facile, non è assolutamente facile.
3: Questo è più difficile, lì è la dimostrazione della punta, della freddezza della punta, perché in uno spazio brevissimo, proprio un fazzoletto,
2: certo.
3: Lì rischiava veramente di sbagliare, però lui ha controllato e ha messo la palla. Veramente faccio i complimenti a Jacopo, perché veramente lì ha dimostrato di essere veramente
2: l'attaccante. Poi si è svegliato lui, si è svegliato Selleri, i due attaccanti. Noi avevamo detto la settimana prima, forse c'è qualche problemino nel capitalizzare tutto il gioco che la squadra riesce a fare, tutto quello che riesce a costruire. Ci hanno risposto immediatamente e noi siamo contentissimi, perché stimiamo molto Jacopo, lo conosciamo da piccolo, lo seguiamo da ragazzino, da quando giocava nel calcio giovanile, e poi si è imposto a grandi livelli. Selleri lo stiamo apprezzando in questo momento. Ci hanno risposto immediatamente, Gerardo, e meglio di così, penso che la risposta più bella viene dal campo.
3: Sandro,
2: sempre.
3: Mi pare che la volta scorsa si parlava di qualche carenza del Potenza, probabilmente non avevamo il realizzatore, non avevamo la punta.
2: Sì, sì, quello l'abbiamo
3: ditemi
2: detto.
3: Ditemi voi se qui ad oggi quanti gol abbiamo fatto.
2: No, il Potenza è l'attacco più proibito dei tre gironi, se non ricordo male, quindi, se non ho visto male.
3: Quindi ancora andiamo alla ricerca.
2: Stanno segnando un po' tutti.
3: Noi quello che conta nel calcio è e chi segna? Se segna pure
2: il portiere, a noi fa anche molto piacere. Quindi, però insomma, le qualità che il Potenza sta tirando fuori in questo momento non sono legate soltanto al gioco, probabilmente è l'idea di calcio che ha l'allenatore. No, tu sei allenatore, per cui riuscire a impostare la squadra come lo si vuole non è sempre facile.
3: Io la condivido al 100%, perché è stata un po' sempre la mia teoria, quella di verticalizzare. Per me c'è anche il rinvio del portiere, è una verticalizzazione, però quando cominci a verticalizzare con la palla a terra da dietro è un discorso. La volta scorsa abbiamo detto la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Anche l'anno scorso si verticalizzava, però probabilmente forse si perdeva più tempo perché si giocava più in ambienza per costruire,
2: certo,
3: la
2: certo,
3: adesso
2: certo.
3: Si parte direttamente nella,
2: poi questa costruzione dal basso, Gerardo, tu mi insegni che se non hai i giocatori adatti è un rischio, nel senso,
3: però
2: che
3: dobbiamo fare una differenza quando parliamo di costruzione dal basso. Se la fanno i difensori, il portiere, no, qua si parla di costruzione dal basso che parte dal portiere. No.
2: Però devi avere
3: le mani al portiere.
2: Devi avere i giocatori giusti per poterla. Noi abbiamo visto l'anno scorso il Potenza qualche difficoltà nella costruzione dal basso, nonostante avesse Felipe in cabina di regia, c'era, soprattutto all'inizio della stagione.
3: Più che costruzione dal basso, si fa poco lo scarico dietro, non si scarica più dietro al portiere. Questo è il vero danno della cosiddetta costruzione dal basso, perché arrivi a oltre il centrocampo, non riesci a superare l'uomo, non hai la soluzione e torni indietro. Questo è
2: comunque è un Potenza costruito bene, un Potenza costruito bene che sta avendo soddisfazione un po' da tutti i giocatori, vecchi e nuovi, perché sono cresciuti un po' tutti quanti, Gerardo, esponenzialmente. A centrocampo gioca Bando e va bene, gioca Franzolini e va bene, gioca De Marco e insomma è un giocatore che tu da sempre apprezzi e da sempre hai portato come esempio, però gioca Ghisolfi e fa la sua parte. Manfredoni è entrato a Bari e ha fatto un'ottima impressione. In attacco si sono molto responsabilizzati sia Pretrungaro, che in questo momento forse è il giocatore più brillante che ha il Potenza dal punto di vista tecnico, lo stesso Daurea, e abbiamo visto che si sono svegliati anche Selleri e Jacopo Murano. A questo punto insomma possiamo dire
3: allora,
2: che la squadra sotto un certo punto ha una sua identità.
3: Allora il successo attuale di questo soprattutto del direttore sportivo, l'allenatore, se c'è questo Potenza, perché l'abbiamo detto pure la volta scorsa,
2: certo.
3: Lo scetticismo che c'era all'inizio perché erano andati via certo. calciatori importanti, io ritengo che il direttore è stato molto bravo a prendere dei calciatori, forse io dico questo, soprattutto perché sono più giovani, forse meglio di chi è andato via. E quindi, poi perché sono stati bravi anche nel non sbandellare tutto quello che c'è.
2: No, mantenere la base. Mantenere la base.
3: La base, diciamo che per ben 9 undicesimi sono quelli di l'anno scorso. E quindi poi la bravura del mister nell'assemblare quello dell'anno scorso per il lavoro di quest'anno. E stiamo avendo successo. Mi auguro che possiamo.
2: Mi hai dato l'assist e io chiamo già in causa la regia per l'intervista che ci ha rilasciato il direttore sportivo del Potenza, Giuseppe Di Bari, qualche ora fa, per parlare appunto di quello che è il suo pensiero sul Potenza di questo momento. Prego la regia di mandare il contributo. Grazie. Questo Potenza che diverte, questo Potenza che gioca bene, questo Potenza che è partito benissimo in questo campionato, tranne quei 10 minuti a Salerno possiamo dire che insomma, sta facendo una strada che magari è andata anche al di là di quello che uno si aspettava, è così?
4: Ma indubbiamente è una squadra che sta stupendo, che sta facendo delle buone cose, è ovvio che noi siamo non contenti, strafelici, però allo stesso tempo bisogna guardare anche la realtà e dire che ciò che stiamo ottenendo sicuramente è figlio di una continuità, è figlio di un lavoro del nuovo allenatore, è figlio di tante cose che si sono incastrate nella giusta maniera e ci hanno permesso di iniziare nel modo migliore. Ora sta a noi cercare di sbagliare il meno possibile, perché sappiamo bene che questo è un campionato duro, un campionato con mille insidie, e quindi viviamo partita per partita.
2: Direttore, già in fase di presentazione, di preparazione della squadra, di costruzione della squadra, avevate questo in mente? C'era questa, la continuità con il passato, cioè mantenere quello che era la base dell'anno scorso e inserire quegli elementi che potessero far fare quel salto di qualità, oltre all'allenatore che insomma in qualche modo sta facendo incarnare la squadra quello che è il suo modo di giocare, il suo modo di essere.
4: L'intento nostro era quello di mantenere lo zoccolo duro, di dare l'opportunità a qualche giocatore che aveva trovato meno spazio l'anno precedente, insomma di metterlo maggiormente in evidenza, vedi la continuità di Petrungaro, in un ruolo dove lui inizialmente aveva giocato non tanto, pochissimo, oppure in alcune occasioni l'ha fatto, ma non con continuità. Quindi il ritorno anche di Loiagro, perché nella scorsa stagione l'avevamo perso, sì, nella parte finale, e quindi una serie di situazioni dove poi ovviamente abbiamo messo dentro qualche altro elemento per rinforzare o dare una mano ad una rosa che aveva perso anche degli elementi importanti, che hanno avuto la fortuna di andare in Serie B, in categorie superiori. Quindi abbiamo cercato di mettere su una squadra ovviamente con elementi funzionali al progetto tattico dell'allenatore. Poi è ovvio che l'allenatore ci sta mettendo il suo, ed era giusto che questo accadesse. Forse stiamo andando al di là di ogni aspettativa. No, io sono convinto che lui è un allenatore in gamba, un allenatore bravo, un allenatore che sta cercando di far rendere al meglio tutti, dando minutaggio a tutti, perché comunque tutti stanno avendo il loro spazio. Forse qualcuno arriverà il momento anche per qualcun altro, però da questo punto di vista nella gestione credo che sia una gestione giusta da parte dell'allenatore.
2: C'è qualcuno che l'ha sorpreso di più, dei nuovi, parlo soprattutto dei nuovi, che insomma è andato al di là di quello che lei si aspettava come giocatore?
4: Ah, io sono contento di tutti, molti erano scettici nel momento in cui Abbiamo dato via Felipe e quindi con l'arrivo di un giovane come Bando ovviamente c'era dello scetticismo, e invece sono contento che il ragazzo sta mettendo in campo quelle che sono le sue
5: ha caratteristiche capacità diverse rispetto a Felipe, però
4: assolutamente capacità diverse e per una qualità anche importante. Poi dipende sempre l'allenatore cosa vuole da un play, caratteristiche diverse, due giocatori importanti con dei numeri diversi, però alla fine dai, siamo contenti.
5: Hai parlato dell'allenatore, sta plasmando la squadra su immagine e somiglianza e dobbiamo dire che sta sfruttando bene le qualità dei giocatori, questa è sicuramente una nota positiva per quanto riguarda il mister, che sa far sfruttare il materiale umano che lei, la società, gli ha messo a disposizione. Volevo chiederle un'ultima cosa, la partita di domenica con il Barletta, ecco, Barletta che è una squadra neopromossa, ma sono sempre quelle più difficili perché normalmente mantengono quella che è l'ossatura che le ha permesso di vincere il campionato di Serie D e poi riescono ad inserire buoni giocatori. Poi insomma mi sembra che questo Barletta abbia anche degli obiettivi importanti.
4: Concordo con te, nel senso che le squadre che vincono la Serie D vivono di entusiasmo e cavalcano l'entusiasmo. Certo, certo. Poi è ovvio che la società, il loro direttore, il presidente hanno cercato di allestire anche una buona squadra, hanno messo dentro anche elementi interessanti, confermando anche qualche giocatore che l'anno scorso ha fatto bene, però alla fine credo che tutte le partite sono insidiose. Il Barletta è un osso duro, è una squadra che ha dimostrato con squadre importanti di fare dei buoni risultati e quindi bisogna stare molto attenti e cercare di approcciare nel modo giusto, perché non sarà assolutamente semplice. Troveremo anche uno stadio
5: pieno di gente
4: perché c'è molto entusiasmo a Barletta, ma quando si ritorna in C dopo un bel po' di anni
5: come
4: professionisti, quindi l'entusiasmo si scatena, a Barletta maggiormente, quindi vedremo quello che accadrà.
5: Grazie direttore, grazie, gentilissimo.
2: Siamo chiacchierata con il direttore sportivo di Bari, persona che di calcio ne capisce, persona con la quale si può discutere veramente in modo molto franco e molto sincero. Ha detto una cosa molto importante, Gerardo, elementi funzionali a quello che era il progetto tattico dell'allenatore. Così si fanno le squadre, Gerardo.
3: Soprattutto, allora intanto voglio dire che è un piacere innanzitutto sentire e vedere operare gente come il direttore, perché io ho sempre sostenuto che oggi nel calcio c'è tanta di quella gente che non ha nulla a che vedere con il calcio. E la dimostrazione è che quando parliamo di gente come il direttore, come il mister, che hanno giocato a calcio e quindi hanno proprio un modo di vedere totalmente, totalmente diverso. Tant'è vero che lui ha detto che la prima cosa è che non hanno smantellato ciò c'era in precedenza e quindi non hanno fatto altro che andare a loro sono andati a sostituire un pochettino quelli che non c'erano, tant'è vero che quindi non ha scartato pure quelli che sono andati via,
2: si dovevano adeguare a quello che era il gioco del mister, perché
3: altrimenti se no non aveva senso tenere 9-11.
2: Questo mi sembra il passaggio importante, Gerardo, nel senso che fare la squadra seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore.
3: Ma perché se tu tieni all'interno della squadra 9-10 di quelli dell'anno scorso, non è che andavi a stravolgere tutte, quindi dovevi pigliare elementi tali che non potessero poi dopo andare in contrasto con quelli.
2: Io vorrei prima di passare a parlare del Barletta, e io vedo sullo sfondo già le immagini della festa della promozione in Serie D, perché Barletta è tornato quest'anno in Serie D. Volevo però ringraziare chi ci sta seguendo da casa, non soltanto attraverso i social, la televisione, eccetera, ma anche quelli che ci seguono attraverso la radio, che sono tantissimi. Io li ringrazio perché, insomma, sapere di avere un pubblico che ci ascolta e ci segue con grande interesse, noi che cerchiamo di fare informazione, perché quello che è il nostro piacere è quello di fare informazione lasciando da parte tutto quello che è il resto, è veramente è una cosa che ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio. Tra 5 minuti avremo il collegamento con il collega Mattia Maffione da Barletta. Intanto però ha detto un'altra cosa importante il mister parlando dell'avversario di domenica: è una squadra che nasce e cresce dall'entusiasmo della vittoria del campionato di Serie D.
3: Beh, va bene, il Barletta ha sempre avuto una grande tradizione calcistica, per cui anche un seguito di pubblico abbastanza numeroso. Insomma, e quindi è una città che anche lì si vive di calcio. Poi chi più di lui conosce molto bene quegli ambienti, essendo certo. Lui della zona, e quindi non sarà sicuramente una partita facile, però così come ho detto l'altra volta, queste sono le partite che io mi aspetto sempre un po'.
2: Infatti io delle neopromosse non mi sono mai fidato. Quest'anno ne abbiamo diverse in campionato. Abbiamo la Scafatese, abbiamo il Savoia, abbiamo il Barletta, che io ho visto a Picerno, che mi ha molto molto impressionato. Intanto abbiamo già il collegamento, abbiamo già predisposto il collegamento, dico brava la regia, con il collega Mattia Maffione da Barletta. Ciao Mattia!
6: Ciao a tutti, buonasera.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi intanto stiamo facendo scorrere delle immagini della grande festa che c'è stata a Barletta dopo la vittoria del campionato di Serie D, il ritorno tra i professionisti. Il direttore sportivo del Potenza di Bari ci ha detto che si vive sull'onda dell'entusiasmo. Ecco, raccontaci tu, come sta vivendo la Barletta sportiva il ritorno del Barletta in Serie C?
6: Innanzitutto grazie a voi di avermi invitato. Sì. In città si sente un grande entusiasmo, la festa l'anno scorso è stata veramente grande. Sì, come avete detto, si respira calcio in città, si vedono anche ragazzi con la maglia del Barletta, lo stadio è sempre pieno ed è veramente un bellissimo ambiente.
2: Mattia, l'impatto con la Serie C mi sembra che sia stato molto positivo. Il Barletta sta facendo un buon cammino, a 6 punti in classifica, però insomma, dal punto di vista del gioco, io l'ho visto in Coppa Italia a Picerno, mi sembra che sia una squadra che sa già quello che vuole, sì, è così?
6: Certo, l'impatto è stato ottimo, forse al di sopra delle aspettative, anche contando il livello degli avversari che abbiamo affrontato. Abbiamo dimostrato di possedere un bel gioco, quindi di poter fare la partita, ma anche di saper soffrire. L'abbiamo visto nelle ultime due partite con Salernitana e Catania, dove abbiamo visto un Barletta molto più equilibrato e meno, diciamo, arrembante rispetto alle altre giornate. Quindi sì, sappiamo quello che vogliamo, gli obiettivi che ci sono. Diciamo, sono stati prefissati da inizio stagione, ovviamente è quello della salvezza, e tutto ciò che verrà dopo ovviamente ben venga.
2: La perla resta la vittoria con il Bari nella seconda giornata, se non ricordo male, no?
6: Sì, la vittoria con il Bari.
2: Lì probabilmente avete capito, il Barletta, la Barletta sportiva, il Barletta calcio, la squadra ha capito di poterci stare in questa categoria tranquillamente.
6: Assolutamente, diciamo che ci ha dato molto entusiasmo, ha dato molta carica con la partita, soprattutto per il modo in cui è arrivata e dove è arrivata, cioè in casa. Barletta Bari 3-0, diciamo che è stato qualcosa di storico, e quindi sì, ha dato entusiasmo e ci ha fatto capire che potevamo cominciare a giocarcela con tutti alla fine.
2: Mattia, c'è mister Passarella che ti vuole fare una domanda, vai Gerardo.
3: Mattia, certo. Buonasera.
6: Buonasera.
3: Innanzitutto ti do del tu, scusami. Senti un po', non so se tu il Potenza l'hai visto giocare?
6: Sì, ho visto qualche immagine, diciamo, una squadra veramente, veramente interessante, con grandi qualità anche in mezzo al campo.
3: Quindi ti faccio una domanda da servizi segreti, insomma, se mi vuoi rispondere. quindi hai visto il Barletta, hai visto il Potenza, secondo te quale può essere il tallone d'Achille del Barletta?
6: Allora, il tallone d'Achille del Barletta è, diciamo, sì, una domanda da servizi segreti. Allora, guardi, il tallone d'Achille del Barletta, che almeno io ho potuto constatare in queste ultime partite, l'ho visto soprattutto nella partita di Catarano. Secondo me il Barletta, almeno in questo avvio di stagione, è una squadra che a volte può farsi condizionare dall'andamento di una partita, anche dal punto di vista delle emozioni, come ho visto a Catarano. Una volta siglato l'1-1 ci siamo rivoltati, diciamo, tutti in attacco, per poi subire quei due gol in ripartenza da Chilicò. Quindi un punto debole del Barletta può essere sì quello, che magari in alcune situazioni non è riuscito in queste prime stagioni a gestire bene la partita, ma si vede già come stiamo imparando dai nostri errori. L'abbiamo visto in queste ultime due partite con Salernitana e Catania, come ho già detto, con un Barletta molto più equilibrato e che ha saputo gestire meglio i momenti della partita e che ha saputo soffrire.
3: Quindi diciamo che è più un fatto emozionale che tecnico.
2: Di gestione della partita probabilmente.
6: Sì, di gestione della partita.
2: Senti Mattia, momenti. Ti volevo chiedere qualcosa su questo, sull'attaccante, su questo centravanti da Silva che mi sembra sia io l'ho visto giocare, somiglia molto a Franza, ti ricordi Carlos Franza che è stato capocannoniere in Serie D col Potenza, poi in Serie C, eccetera. Giocatore di grandissima qualità, anche se fisicamente diciamo alto e possente, però è un giocatore che ha una velocità e una qualità di tecnica notevolissima, è così Mattia?
6: Sì, assolutamente, Matteo da Silva è un giocatore alquanto atipico, perché nessuno, non conoscendolo, ci aspetterebbe da un giocatore alto praticamente 2 metri, 1,98 m, quelle qualità nei piedi, quella velocità, quell'atletismo.
2: Certo.
6: E sta dimostrando anche quest'anno di sapersi comportare, di sapersi giocare, anche abbastanza, di saper giocare anche abbastanza bene in una categoria come la Serie C.
2: Senti, Mister Paci mi sembra abbia. È subentrato in panchina nel mese di febbraio di quest'anno, ricordo bene, correggimi tu se sbaglio.
6: Sì, nell'ultima parte del campionato di Serie A.
2: Riesca anche lui, come fa Tisci qui a Potenza, a sfruttare un po' quelle che sono le qualità dei suoi giocatori, dei suoi singoli, è così?
6: Assolutamente, diciamo che le sta sfruttando bene, le sta migliorando, l'abbiamo visto con la Ringer che rispetto alla scorsa stagione sta giocando in un ruolo completamente diverso, che è quello del quinto di centrocampo, quindi sta riscontrando quest'anno, stiamo vedendo con Piarulli che magari lo sta migliorando in più per quanto riguarda gli inserimenti, quindi nella zona offensiva del campo, quindi sì, riesce a ottimizzare bene le qualità dei suoi singoli.
2: Senti Mattia, ti lascio dopo questa domanda, 3-5-2 mi sembra che sia lo schema sul quale basa un po' le sue partite Mister Paci. Volevo sapere, rispetto a Catania, ti aspetti delle novità di formazione o pensi che, considerato l'ottima prova, oltretutto c'è stato un gol annullato sul quale obiettivamente non siamo riusciti a capire perché è stato annullato, vabbè, probabilmente sono questione dell'arbitro, ha visto l'arbitro, noi non siamo arbitri, per cui non mi permetto di discutere, ma potrebbe esserci qualche novità di formazione?
6: Allora, io credo, sì, il Barletta prevalentemente lo schema di gioco preferito di Mister Paci è il 3-4-2-1, ora con l'assenza di Ferrante siamo così costretti a giocare col 3-5-2, quindi con Da Silva e Partipilo che non agiscono più nella zona della tre quarti, ma agiscono in una zona un po' più avanzata. Sì, secondo me il Barletta continuerà ad adottare questo modulo anche domenica, quindi 3-5-2, e non credo ci saranno grosse novità di formazione, quindi bene o male scenderanno in campo gli stessi 11 con lo stesso modulo di Catania.
2: Mattia, sei stato gentilissimo, noi ti ringraziamo per questo collegamento con te e chiaramente ti faccio un in bocca al lupo a te e agli amici di Barletta, sperando in una bella giornata di sport. Torna, noi ne abbiamo parlato un po' questa mattina e ci saranno anche i tifosi del Potenza al seguito per questa partita. Tanti anni fa ci furono momenti di tensione, speriamo che possa essere una giornata di sport quella che si vivrà domenica al Putilli di Barletta. Grazie Mattia.
6: Assolutamente, grazie a voi. Buona
2: grazie,
6: serata.
2: Grazie. Allora Gerardo, mi sembra una squadra che dal punto di vista proprio delle qualità c'è. Adesso da neopromossa è chiaro che può avere dei momenti di difficoltà, soprattutto a livello di esperienza nella categoria, perché anche il Barletta è una squadra che ha mantenuto una buona base della Serie D, e giocare in Serie D e giocare in Serie C non è
3: c'è una differenza, sì, però le difficoltà le possono avere tutti, le abbiamo visto anche le squadre blasonate come Salernitana, come Bari. Il Bari ha perso proprio a Barletta,
2: sì.
3: Insomma, questo, però loro vanno molto sull'ali dell'entusiasmo, insomma, perché hanno cominciato bene, perché già cominciare bene è un fatto importantissimo.
2: Ecco,
3: insomma,
2: tu hai parlato di difficoltà, Gerardo, allarghiamo un po' il discorso al calcio in generale, ma è così difficile fare calcio oggi come oggi, anche in una regione come la nostra, come la Basilicata, nella quale magari manca un po' il materiale umano, i ragazzi vanno via dopo aver finito le superiori, è un problema che hanno tutti gli sport, perché se parli con gli amici del basket o del volley, è questo, ecco, è difficile fare calcio in Basilicata.
3: Ma allora i ragazzi vanno via dagli sport non certamente perché così per il gusto di andare
2: no,
3: via,
2: è chiaro,
3: o perché, è perché forse oggi non trovano quelle motivazioni giuste. Io faccio l'esempio proprio, adesso a Vaglio sta nascendo una realtà che veramente io ritengo proprio da squadra professionistica, perché è partita da un ragazzo, dal figlio di Francesco Somma, Faustino Somma, che ha messo su un gruppo di amici e poi ha coinvolto il papà, parliamo di Francesco Somma, quindi con una tradizione anche familiare di tutto rispetto, di tutto, e sono riusciti, guarda, lì sta facendo una seconda categoria, però ti dico che c'hanno un'organizzazione che io in alcune squadre professionistiche non le...
2: E l'organizzazione, allora, il nocciolo della questione.
3: L'organizzazione è là, non solo l'organizzazione, ha messo su uno staff tecnico con un allenatore giovane e molto bravo, Angelo Catalano, con tutto un suo staff, uno staff medico, un'organizzazione... E poi a livello societario, però, Francesco è riuscita a coinvolgere un po' un gruppo di...
2: Forse di però amici. Non in tutte le città, in tutti i paesi della Basilicata si può fare discorso del
3: andando,
2: genere.
3: Stanno andando ragazzi da Potenza, vanno lì, oltre ai ragazzi che ci sono di...
2: Certo.
3: Però ti dico, io che al calcio ci ho giocato, e quindi quella cosa, andare lì e trovare il campo pieno di palloni, pieno di attrezzature, perché devi sapere una cosa, che nel calcio i protagonisti sono due, i calciatori e il pallone, però quando vediamo che
2: mancano
3: le cose essenziali, e invece certo. Lì ti dico, io non lo so, dal punto di vista tecnico sicuramente quando c'è competenze e organizzazione i risultati prima o poi vengono.
2: E poi non deve mancare la passione, Gerardo.
3: E non deve mancare la passione.
2: Passione però, che a Barletta abbiamo visto che c'è e che in qualche modo è la carta in più delle neopromosse. Noi abbiamo parlato del Barletta, ma la stessa cosa succede a Scafati, la stessa cosa ci succede a Savoia, dove le società, insomma, che sono arrivate.
3: Però Sandro, quello che ti stavo dicendo io, qui parliamo di un paesino,
2: sì.
3: Parliamo di una categorie della seconda categoria, quindi quando parliamo
2: può essere l'esempio, dici tu.
3: Quando parliamo di persone, cioè Francesco non sta facendo altro quello che ha fatto il papà in passato, parliamo di una persona eccezionale dove veramente
2: certo.
3: ha dato tanto al calcio, ha dato
2: certo.
3: tanto proprio.
2: Noi speriamo,
3: da altri punti di vista.
2: Speriamo che dietro l'esempio di Vaglio anche altri paesi
3: questo,
2: possano.
3: Dico, è un'iniziativa che è partita da un ragazzo che poi ha coinvolto il padre, però veramente qualche cosa io dico da vedere. Non so i risultati, tanti risultati dal punto di vista tecnico sicuramente verranno, perché quando ci sono c'è organizzazione e competenza le
2: certo,
3: cose vengono.
2: Certo.
3: Però vedere veramente ti viene il piacere. È venuto il piacere a me guardarli, figuriamoci i ragazzi per
2: speriamo, speriamo, speriamo che ci siano altre società che seguano questo tipo di altri paesi che devono
3: soprattutto
2: perché vedere. Questi possono essere, al di là dei risultati che possono raggiungerlo, possono foraggiare comunque anche le squadre maggiori
3: però
2: della nostra regione.
3: Un'altra cosa voglio dire, che hanno creato una società dove c'è veramente rispetto dei ruoli, che il presidente sa qual è il suo ruolo, sa dove può arrivare e dove comincia quello dell'altro, il rispetto di lui, a partire dal presidente
2: all'ultimo.
3: Al magazziniere.
2: Perfetto.
3: Questa è la cosa importante.
2: Abbiamo divagato un attimo, ma era interessante anche capire un pochino, perché quando parliamo di realtà che si riaffacciano nel calcio professionistico e capiamo le difficoltà che ci sono in Basilicata, sapere che ci sono delle realtà che cominciano a muoversi per raggiungere obiettivi importanti fa sempre enorme piacere. Io direi adesso, se la regia è pronta, Noi per la rubrichetta, la nostra rubrica 5 minuti con, abbiamo incontrato l'ex sindaco di Potenza, Vito Sant'Asino, al quale ho ricordato pure, parlando di Stadio Viviani tra le altre cose, un incontro che ebbe lui quando era sindaco con una società che voleva costruire uno stadio nuovo anche qui a Potenza. Per cui vediamo un attimino se la regia è pronta, ci manda questo contributo così sentiamo pure quello che ci ha detto il sindaco, ex sindaco Vito Sant'Arsino.
1: SP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Su Orizzonte Rossoblu, 5 minuti con...

0: Con Vito Santarsiero, ex sindaco di Potenza, parliamo ovviamente della squadra rosso-blu, parliamo del Potenza Calcio, parliamo del Potenza Calcio di una volta, perché lei l'ha vissuto nel periodo d'oro, quello della Serie B, sindaco.
1: Sì, devo dire proprio questo, che prima ancora per il ruolo istituzionale, ovviamente sono legatissimo al Potenza Calcio, perché figlio di questa città, e anche perché ho vissuto da giovanissimo, devo dire, la straordinaria stagione del Potenza Miracolo, del Potenza in Serie B. Ero poco più che un bambino, 11-12 anni, quando il Potenza visse quella esperienza, e fu un'esperienza fantastica anche per noi tifosi, per noi ragazzi. Si andava allo stadio con un entusiasmo incredibile. Per dire, io arrivavo allo stadio ragazzino di 11-12 anni, passando da una parte all'altra della città attraverso la galleria che collega il rione delle Ferrovie Calabro-Lucane, il rione Lucania alla stazione di Potenza Città. Poi immaginiamoci un ragazzino di 11-12 anni che si mette,
0: era un momento d'oro.
1: Attraversavano, a un certo punto arrivavano i treni, quelli.
0: Ecco, la città come lo viveva quel momento?
1: Ma era un momento straordinario, era un motivo di straordinario orgoglio, oltre che di partecipazione. C'era, come dire, un'osmosi tra la città e la società, una cosa bellissima che superava ogni distinzione politica, sociale, culturale. Si guardava alla squadra come un elemento che faceva parte di ognuno di noi, ci dava motivo di orgoglio e di partecipazione a quelle vicende. Aspettavamo il lunedì sera, all'epoca era il lunedì, il momento in cui la Rai mandava in onda le sintesi
0: delle
1: partite
0: partite.
1: della Serie B. E beh, quel lunedì, quando vedevamo il Potenza, io ricordo ancora, mi è rimasto impresso, adesso lo cito a memoria pura, probabilmente potrei sbagliare, ma un Lecco Potenza 0-4. Aspettavamo con ansia la
0: di
1: sera
0: vedere,
1: di
0: di
1: vedersi
0: vedere le marcature.
1: il gol, e quindi fu una stagione strepitosa. Si entrava come allo stadio, ragazzini di 11-12 anni, quando il Potenza uscì dalla Serie B, ne tenevo 13, quindi la stagione me la sono vissuta proprio da bambino, poco più che proprio
0: ragazzino.
1: ragazzino, poco più che bambino. Ebbene, si andava allo stadio con questo percorso dove
0: Sì.
1: con amici attraversavamo la galleria, spesso nella galleria arrivavano i treni e arrivavano quelli che erano ancora a vapore, pensiamo un po', qui ci riempivamo di fumo ed altro. Bene, arrivavamo allo stadio, o si saltava il muro, che non avevamo i soldi per pagare il biglietto.
0: Si aspettava
1: Secondo
0: qualcuno?
1: stadio, sempre citando a memoria pura, 400 lire era il costo di un biglietto per la gradinata. Oppure ci avvicinavamo a quelli che all'epoca ci richiamavano, vediamo se c'è un banomo che ci fa entrare a
0: Ci fa
1: fianco,
0: è chiaro.
1: quasi fossimo accompagnati da lui.
0: Da lui.
1: Però questo segnava entusiasmo. Poi, finita la gara, si riusciva ad arrivare, perché il clima era quello straordinario, di
0: Di
1: festa.
0: una
1: Si
0: volta.
1: arrivava agli spogliatoi. Stavamo lì davanti, aspettavamo che uscivano i
0: Qui c'è
1: giocatori con le radioline accese, commentavamo i risultati con loro. Quindi c'era questo elemento di osmosi che era assolutamente straordinario.
0: il suo rapporto oggi con il Potenza? Lo continua a
1: Oggi,
0: seguire? È un Potenza
1: ma
0: vive un momento bello in questa stagione.
1: certo che si continua a seguire. Non sempre scendo allo stadio, lo dico anche perché ormai, potendo vedere spesso anche in televisione, in maniera
0: Certo.
1: diretta, si coglie quelle occasioni. Però resta intatto la passione per il Potenza Calcio, e bisogna dire che abbiamo anche da ringraziare l'attuale società per lo sforzo messo in atto per costruire una squadra importante, per costruire un progetto che guarda al futuro, cogliere anche lo straordinario risultato che è stato colto con
0: La Coppa
1: la
0: Italia.
1: Coppa Italia.
0: Certo.
1: E quindi ci sono le condizioni per ricostruire quel clima, che era un clima città-società un tutt'uno, città-società un tutt'uno, al di là anche della stessa tifoseria, al di là di quella che era la gradinata allora e di quella che è oggi la
0: La
1: curva.
0: curva.
1: Un elemento di congiunzione, di osmosi che ci consentirebbe probabilmente di avere quell'elemento per fare quel salto di qualità che una realtà, insomma, tutto sommato piccola come la nostra, necessita per poter cogliere poi quei risultati cui
0: Sindaco,
1: speriamo.
0: E uno degli argomenti del momento è quello dello stadio. Viviani, lei a suo tempo, mi ricordo, ebbe anche come sindaco qualche incontro, si parlava già di Stadio Nuovo allora, mi ricordo anche di una, sì, di un incontro con una rappresentanza di una società inglese che è venuta da lei a parlare, eccetera, eccetera. Ecco, secondo lei il Viviani deve rimanere la casa del Potenza o Potenza ha bisogno di uno stadio
1: allora,
0: nuovo?
1: Allora, il Viviani è un bel tema. La mia amministrazione, quando il Potenza corse la Serie C, in quella stagione fece un intervento importante, nel senso di sistemare bene le gradinate, l'area ospiti.
0: Sì.
1: Quando eravamo in Serie B, io ricordo un Potenza Regina, un po' teso con i tifosi ospiti entravano da viale Marconi,
0: sì,
1: per cui passavano sotto la gradinata che era l'equivalente della curva.
0: Della curva.
1: Immaginare
0: quella, qual era che
1: succedeva. Quindi se abbiamo colto l'occasione, sistemato tutto, messo in sicurezza. Credo che uno dei problemi del Viviani sia che per questioni di normative di sicurezza, questioni urbanistiche, non credo, insomma, così è, non potrà difficilmente può avere una capienza superiore, può sistemarsi, migliorarsi, ma restare lì, perché per tutta una serie di norme aumentarne la capienza è complicato. Per cui se pensiamo a uno stadio nuovo bisogna pensare ad una pianificazione adeguata. Lo stadio va inserito in una visione complessiva di assetto urbanistico della città, è certo che ne abbiamo bisogno.
0: Perfetto, grazie Sindaco.
1: Grazie a voi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque. Su Orizzonte Rossoblu, 5 minuti con...
0: portata dalle immagini di Rocco Esposito, che ringraziamo ancora, e con la, che ci ha fatto, insomma, piacere far ricordare all'ex sindaco di Potenza un po' momenti vissuti nel passato. Gerardo, tu facevi cenno con la testa che era proprio così, che i giocatori si aspettavano davanti gli spogliatoi, eccetera, eccetera. Era un mondo diverso, sì, quello del calcio di allora.
3: Diciamo che si viveva di più il calcio, e c'era più contatto proprio con la squadra, con i calciatori. Il sindaco ha detto si aspettavano i calciatori,
0: sì,
3: quando uscivano, perché prima si usciva dalle famose scale a fianco alla tribuna e si saliva sopra, quindi aspettavano i calciatori.
0: Più genuino, Gerardo,
3: sì, sicuramente,
0: un calcio diverso.
3: Poi perché diciamo che proprio era lo sport principale, insomma, tutti. Certo. Poi parliamo che il calcio lo potevano praticare.
0: Ecco, come erano quelle domeniche, Gerardo, degli anni 60 a seguire il Potenza? Come erano quelle domeniche?
3: Era veramente io il periodo.
0: E
3: che
0: soprattutto
3: detto...
0: i calciatori del Potenza facevano erano entrati nel tessuto sociale potentino,
3: sì,
0: cioè li vedevi in via Pretoria, nei bar.
3: C'è sempre stato, io l'ho detto già in altre occasioni, che questo distacco che ci sta adesso io non l'ho mai visto, cioè questo distacco tra la squadra e la città è la cosa, hanno sempre qui a Potenza, ti ho detto, io sono stato un po' con tutte le società che si sono susseguite a Potenza, ma questo distacco non c'è mai stato, perché si viveva, perché oggi non lo so, io almeno
0: ma io
3: ho questa difficoltà,
0: io quando sento...
3: se incontro un calciatore per strada non lo riconosco, a meno che non abbia la maglietta dietro.
0: Io lo sento quando parlano i tifosi, insomma, qualche anno in più, che con piacere ricordano, ma sai, io prendevo il caffè con quello, stavo con quell'altro, facevamo due passi con un altro, invitavamo a cena i calciatori, era un mondo effettivamente molto, yes, molto diverso. Ha parlato anche di Stadio Viviani, ha detto il Vito Santasino che forse c'è la necessità di uno stadio nuovo, secondo lui, ma che va progettato all'interno della città in modo sistematico. Tu su questa vicenda io non ti ho chiesto molto.
3: Mi pare che stamattina proprio con te ne abbiamo parlato. Insomma, è vero che il Potenza ha bisogno di uno stadio nuovo, tutto quello che... Io sono sempre dell'avviso che sistemato bene il Viviani...
0: possa essere la casa del Potenza.
3: Però il Il problema è uno solo, che se lo stadio lo devono fare le istituzioni, la regione, ci imbegoliamo in una
0: situazione complicata
3: che passano anni e secoli per... Se invece c'è il privato
0: che allora lo vuole fare,
3: si riesce a farlo, perché con la burocrazia che c'è diventa molto difficile,
0: molto complicato. Vediamo un po', Gerardo, qual è il programma della prossima giornata che comincerà da dopodomani, da sabato, e che vedrà sabato quattro partite: Crotone-Salernitana, Picerno-Cerignola, Bari, Cosenza e Cavese Savoia. Crotone Salernitana si gioca alle 14.30, AZ Picerno Cerignola e Bari Cosenza alle 17.30, Cavese Savoia alle ore 20.30. Domenica gioca il Potenza e gioca in un orario particolare, 12.30, Barletta Potenza e Casertana Catania alle 12.30. Poi c'è una partita alle 17.30 che è Scafatese Altamura, due alle 20.30 Casarano Monopoli e Foggia Sorrento. Addirittura Giuliano Inter, Under 23, si gioca martedì 13 ottobre, perché l'Inter ha dei giocatori impegnati nelle varie nazionali, e che questi, sai, che per tre settimane i campionati si fermano, si bloccano, maggiori campionati si bloccano per permettere di giocare le proprie nazionali, e ci sono dei giocatori dell'Inter che giocano anche nei nazionali giovanili, nazionali anche prime nazionali in tante parti del mondo. Dunque questa partita si gioca al 13. Ma un campionato così spezzatino, Gerardo, è un campionato che ti crea entusiasmo o tu sei per la domenica alle 15?
3: Cioè, la mancanza di entusiasmo adesso che c'è intorno al calcio deriva soprattutto da questo, perché poi dopo le televisioni, noi per poter vedere il Potenza domenica, chi va a Barletta, però se no ci dobbiamo mettere davanti al televisore e vedere
0: le partite. Sì.
3: Invece una volta, quando le partite si facevano tutte allo stesso orario, adesso esigenze televisive, perché... E lì è tutto un discorso.
0: Ecco, il Potenza gioca alle 12.30, Gerà, può essere un qualcosa che va a condizionare non solo il Potenza, sì, anche il Barletta. 12.30 è un orario un po'...
3: Sicuramente è un orario un po' anomalo, insomma, per cui secondo me qualche condizione...
0: Anche condiziona anche l'alimentazione, la sveglia, il risveglio muscolare...
3: Devono fare colazione, non è che possono pensare...
0: Certo, di fare un pranzo, è chiaro.
3: E allora... Si scombussola un po'.
0: Qui entra in gioco lo staff medico, eccetera, tutto lo staff tecnico che c'è intorno per regolarsi, come portare la squadra alle 12.30 a essere.

0: Il compito sembra abbastanza semplice, anche perché il Cosenza in classifica non è che sta attraversando un buon momento, anzi è penultimo e si trova in una situazione abbastanza complicata, un solo due punti in classifica, insomma è una situazione...
1: Però abbiamo detto che queste sono le partite poi più difficili, insomma quando pensa che il Bari pensa di andare a Cosenza e fare la passeggiata, però non lo so.
0: Molto interessante Casarano Monopoli, un derby tra due squadre che insomma si fanno rispettare.
1: Anche la nostra partita
0: a Barletta, è certo. Senti, due parole sulla Z Picerno, che prime tre partite tre vittorie, seconde altre tre partite tre sconfitte. Può essere, se si è illusa, può essere, ne parlavo un pochino anche con il collega Federico Pellegrino, che mi ha sottolineato il fatto che è una squadra che cala alla distanza. Potrebbe essere anche una situazione, una questione fisica?
1: Ma non è che si sia illusa, insomma, perché vabbè, ci può essere che hanno avuto un calo, non lo so,
0: diciamo,
1: a qualcosa.
0: Sì, infatti,
1: però hanno perso le tre partite, ma non giocando male. Insomma, queste
0: no, hanno giocano bene fino a un certo punto, poi è come se avessero un blackout dal punto di vista fisico, perché anche con l'Altamura,
1: però,
0: l'ultima
1: diciamo
0: partita,
1: che il Picerno ci ha abituato questi alti e bassi.
0: L'ultima partita con l'Altamura ha giocato molto bene per, diciamo, tre quarti di partita, era in vantaggio 1-0, poi ha perso 2-1. Sì, sì.
1: Purtroppo cioè, le squadre non sempre come cominciano così finiscono, si gioca pure contro un'altra squadra, per cui è chiaro che, ma il Picerno,
0: quale potrebbe essere l'errore della dirigenza del Picerno in questo momento, eventualmente quella di magari cominciare un po' a guardare l'allenatore con occhi un po' così, a metterlo un po' sotto pressione, secondo te?
1: No, l'errore
0: quale potrebbe essere, no? Qual è l'errore?
1: Potrebbe essere è quello che cominciano a guardare. No. Si stanno
0: tranquilli
1: a aspettare il decorso del campionato, perché mi sembra un po' troppo affrettato poter pensare sia in positivo che in negativo.
0: No, è chiaro, perché, però è chiaro che la perplessità viene
1: che
0: a
1: poi
0: un...
1: che dopo loro pensano laddove bisogna portare dei correttivi, se c'è bisogno dei correttivi se li tengono per loro e quindi aspettare un pochettino più avanti.
0: E del Sorrento capolista cosa possiamo dire, Gerardo? Prima sconfitta domenica scorsa, se non ricordo, ma con il Bari.
1: Però effettivamente però il Sorrento
0: sempre ha mantenuto il primo posto in classifica.
1: È una sorpresa.
0: Certo, Gerardo, che però giocare senza il proprio pubblico, per tre anni giocare lontano dal proprio stadio, deve essere una società che, insomma, a un certo punto... testarda, perché non so quanti insomma, avrebbero resistito a una situazione del genere.
1: E non so quanti calciatori, quanti allenatori giocare così, vabbè, può capitare.
0: Perché non giochi neanche a 20 km da casa, cioè fare. Il Sorrento ha giocato prima a Potenza, adesso gioca a Picerno. Da Sorrento a Potenza, si è avvicinato di 20 km, ma insomma, fare sempre 150-160 km. Insomma, sono pochi i tifosi che la seguono, giustamente.
1: Ci sono i pro e i contro. Forse giocare così, senza la pressione, per esempio, a Barletta possono avere la pressione, a Potenza c'è la pressione del pubblico. Loro sono più tra... Però poi non c'è qualcuno gioca a calcio, qualcuno che li fischia pure.
0: Certo, ci vuole. Non deve essere assolutamente facile per i giocatori del Sorrento mantenere livello costante di gioco.
1: Questa è una sorpresa, soprattutto per questa è una sorpresa.
0: Senti, Gerardo, un'ultima cosa ti volevo chiedere sulla squadra, una squadra che si sapeva che avrebbe avuto delle difficoltà perché partiva da almeno 6 il Crotone e ha limato un pochino, ma è sempre con almeno 3 sotto
1: ma proprio da un punto di vista psicologico partire già con
0: loro però avevano previsto di 2-3 giornate e di arrivare già nel saldo positivo, invece non riesce proprio a trovarsi questo Crotone, che è una piazza che ha una tradizione negli ultimi anni notevolissima,
1: è anche esigente, insomma, non è che sia facile, però io sono convinto che prima o poi...
0: Certo che vedere Cosenza e Crotone che chiudono la classifica fa un attimino specie, perché insomma ti fa capire che poi nel calcio tanti fattori.

0: Poi non nulla, nulla è scontato, il nome conta poco, Gerardo, no, diciamo la verità.
1: Il nome,
0: la piazza, città, il cosiddetto blasone di una squadra, alla fine...
1: Sì, però poi alla fine se non sei organizzato, se non c'è competenza non vai avanti.
0: Va bene Gerardo, noi abbiamo concluso praticamente questo nostro appuntamento con Orizzonte Rosso Blu di quest'oggi. Doveva esserci con noi anche Salvatore Sant'Arsilio, ex portiere Potenza, lo invitiamo già per giovedì prossimo, sicuramente lo invitiamo. Ha avuto problemi di traffico perché insomma lavorando
1: stava tornando
0: da Roma ed è rimasto un po' nel traffico che sulle autostrade è sempre nonostante il caro benzina, sì. Il traffico è sempre notevolissimo. Io non so come.
1: Non vorrei che sia rimasto senza benzina.
0: O forse senza benzina. Bene, l'appuntamento con Orizzonte Rosso Blu si conclude qua. Vi ricordo, domenica ore 12:30 c'è questa partita tra il Barletta ed il Potenza, una partita importante per il Potenza che vuole confermarsi ai livelli di queste prime sei giornate, vuole magari insediare la prima posizione al Sorrento. Ricordiamolo che il Sorrento sarà impegnato domenica prossima a Foggia alle ore 20:30, è un'altra partita difficile perché il Foggia è comunque una squadra che costruita nelle difficoltà, ripescata in Serie C, insomma si sta riprendendo, vuole essere protagonista in questo campionato.
1: Vuole riprendersi, vuole cercare di fare il campionato che gli compete. Insomma,
0: sono piazze che hanno sempre fatto gran calcio, per cui. Sicuramente alla distanza Bari, Salernitana usciranno e saranno protagonisti. Ci sarà sempre la sorpresa, noi ci auguriamo che questa sorpresa sia il Potenza fino alla fine.
1: Fino ad oggi siamo noi la sorpresa.
0: Non solo per i risultati ma anche per quello che sta proponendo il calcio di Mister Tisci e la formazione.
1: Non è un caso, non è che ci troviamo lì per caso.
0: No, assolutamente, anzi come hanno detto nell'intervista che abbiamo fatto come copertina, il Potenza viene guardato con occhi diciamo preoccupati dagli avversari del girone.
1: Vabbè, no, che chi ci vede sono ciechi, se no...
0: Bene, è tutto per questa puntata, ci rivediamo giovedì prossimo sempre alle ore 19:30, obiettivo rosso-blu. Io ringrazio gli amici che ci hanno seguito sui nostri social, che hanno seguito la trasmissione su Radio Studio TV Potenza, l'hanno seguita per radio, l'hanno seguita sui social, in televisione. Vi ricordo di utilizzare l'app che vi permette di entrare immediatamente in contatto con noi, di vedere quella che è la nostra programmazione. Vi ricordo che domani c'è il programma condotto da Mary Zirpoli, un programma sportivo guardato però con un taglio molto più femminile, con il mondo dell'associazionismo, con le donne protagoniste, per cui seguiteci sempre su Radio Studio Potenza e chiaramente su quelli che sono i social e sulla nostra televisione. Grazie a tutti, grazie a Gerardo,
1: grazie,
0: ci vediamo giovedì prossimo. Grazie.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
7: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000 che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house, adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo, è del 1997, loro sono un progetto eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama Sing It.

bella bella bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco, e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Johnny Taylor e parti testuali da Love Me Tonight di Anthony White, uno dei grandi inni della musica house del 2004. Loro sono gli Shapeshifters e la canzone si chiama Lola's Theme.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito, probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so, è il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

Secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao!

Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata. Da, da, da, da.

E quindi benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Festival Bar Remix. Sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani che quasi sicuramente sbloccheranno in voi, ma anche in me, qualche ricordo estivo. E per i più datati, magari la loro mente andrà a quei pomeriggi o a quelle serate trascorse con gli amici nel proprio bar preferito, davanti ai jukebox, per scegliere la playlist della propria estate a colpi di 50 e 100 lire per volta. E oggi in Remix ascolteremo alcune delle vincitrici delle varie edizioni del Festival Bar. Ci sarà una prima parte e più avanti ce ne sarà una seconda, perché sono davvero tante e davvero tanto belle. E per chi non ha avuto la fortuna di seguirlo, ecco, Festival Bar era appunto un festival itinerante in giro per le piazze italiane che si concludeva puntualmente ogni fine estate all'Arena di Verona. E questa kermesse incoronava il brano che aveva avuto più successo nei jukebox presenti nei bar, e da qui appunto il nome Festival Day Bar, Festival Bar. Il dimenticato patron della manifestazione era il compianto Vittorio Salvetti. E il primo brano in scaletta è un numero, 883. Il duo Pezzali Repetto ha sbaragliato la concorrenza nel 1985 con la canzone Tieni il Tempo, che oggi vi faccio riascoltare nel remix di Francesco Dimar.

Betty nel tempo diventa così la colonna sonora dei giovani degli anni 90, ma ancora oggi rimane un classico presente in tutte le feste, e ogni volta che parte questo ritmo è un po' come se il tempo si fermasse. Gli 883 hanno davvero creato un inno generazionale, possiamo dire eterno, capace di far ballare chiunque a distanza di anni. Quindi alzate il volume, muovete la testa e continuate a tenere il ritmo, sempre. Facciamo un salto nel tempo, andiamo indietro di 12 anni, un qualcosa che solo con la musica possiamo fare, e siamo nel 1983 e Bollicine consacra il rocker di Zocca e trasforma lo spot pubblicitario in una critica sociale davvero travolgente. La voce graffiante di Vasco Rossi in uno dei remix ufficiali della canzone, vincitrice di quell'estate. Vivete il rock e alzate il volume.

Coca-Cola e sei protagonista. Coca-Cola per l'uomo che non deve chiedere.

0: qualcosa? Coca-Cola. Coca-Cola. Che sai cosa dire?
1: E con le bollicine di Vasco, ma Vasco è Vasco, nulla da aggiungere a questo grandissimo che sa trasformare uno slogan in un'esplosione rock senza precedenti. Canzone provocatoria, travolgente, ma anche immortale. Bollicine non si ascolta semplicemente, si grida a squarciagola. E il Festival Bar del 1983 ha davvero incoronato una leggenda.

ma 4 anni prima, nel 79, a vincere l'edizione di quell'anno del Festival al Bar, è il singolo più venduto dell'anno, il più ascoltato, un pezzo che sa unire rock e sonorità disco internazionali. Curiosi? Con Tu sei l'unica donna per me, canta alla Sorrenti nel remix del DJ Davide Sala. E allora cantate anche voi il ritornello, alzate il volume e lasciatevi trasportare.

Alla Sorrenti quell'anno non solo domina le classifiche, ma riesce a trasformare l'estate in un successo da milioni di copie. La canta in italiano, la canta in inglese e Tu sei l'unica donna per me unisce pop e disco in un brano davvero travolgente, che non farà nient'altro che rendere un classico eterno che ascoltiamo ancora oggi e devo dire anche con molta nostalgia. E ora una chitarra acustica, tre parole, ma un'esplosione di romanticismo che conquisterà l'Europa intera. Umberto Tozzi firma uno dei brani italiani più venduti di sempre e sa dare emozione pura fino a diventare un successo senza tempo. Ascoltate, cantate e lasciatevi travolgere dal pezzo vincitore del Festival di Festival Bar del 1977. Ti amo, nel remix di Alberto Biggi DJ.

Una canzone che dura poco più di 3 minuti, ma 3 minuti di pura passione, che nel 1977 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Umberto Tozzi ha trasformato una semplice dichiarazione d'amore, perché se ci pensate davvero è una cosa semplice, in un trionfo internazionale che ha dell'eterno. Una melodia inconfondibile che continua a far battere i cuori ancora oggi, dopo 49 anni.

Festival Bar 1974, prime note di pianoforte che introducono un racconto d'amore che ha segnato un'intera epoca. Ed è qui che Claudio Baglioni firma un capolavoro assoluto, capace di dominare le classifiche per mesi interi. Preparatevi a sognare, questa è Tu nel remix di Claudio Spagnoli.

proprio veramente parole trasformate in poesia. Un viaggio emozionante attraverso ricordi, immagini e parole davvero indimenticabili. E con E tu, Claudio Baglioni ha scritto davvero una delle pagine più belle della musica italiana, non solo vincendo il festival del 1974, ma lasciandoci anche un classico eterno che ci rimane nel cuore, o che rimane nel cuore di ognuno di noi. E passiamo dall'amore alla spensieratezza di un agosto del 1985, quando lascia lo spazio ai primi ricordi però di settembre, ed è proprio in quel periodo che Righeria trasformano la malinconia di fine stagione nel più grande tormentone della musica italiana. Prendete un respiro, volume al top, fatevi travolgere dall'estate sta finendo, nell'A3M Remix.

L'estate sta finendo, un ritornello inconfondibile che fa cantare l'Italia intera, pensate, da 41 anni, dal 1985. E Righiera quell'anno non solo hanno conquistato il Festival Bar, celebrando per così dire la fine dei giorni di vacanza con un'energia immortale, con gli ombrelli chiusi, ma i ricordi molto molto aperti. Ma hanno anche creato un pezzo capace di far cantare e ballare intere generazioni per quattro lunghi decenni. E ora, stile provocatorio, energia punk, pop e un carisma davvero travolgente. Siamo nel 1981, Donatella Rettore conquista sia il Festival Bar che l'Italia, dominando le classifiche e reinventando la musica leggera con un inno di libertà irriverente, ma anche visionario. Entra nel mondo di Donatella con Remix di Tommy V.

energia da vendere e il sogno di grinta che ha trionfato nel Festival Bar, consacrando di fatto Donatella Rettore come icona assoluta degli anni Ottanta. Un brano moderno, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale. E questa è un'attitudine unica per irriverente e carismatica Miss Rettore.

0: stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Siamo ora nell'estate del 1969. Festival Bar raggiunge la sua sesta edizione, dato che nacque nel 1964 per volere dell'indimenticato Vittorio Salvetti. Sul palco una chitarra acustica, una voce inconfondibile e un ritmo che segna davvero la storia. Con questa canzone, Lucio Battisti firma l'inno estivo per eccellenza, un brano capace di conquistare non solo il Festival Bar, ma anche di definire quella che è stata la musica italiana. Fate una cosa allora, chiudete gli occhi e fatevi travolgere da Acqua Azzurra, Acqua Chiara, nel Techno Remix del DJ Salvo.

E questo è uno dei tanti capolavori che ci ha regalato Battisti. Sono passati, pensate, 57 anni e questo pezzo è eterno. E dal 69 che continua a far cantare intere generazioni. Lucio Battisti con Mogol ha trasformato una semplice storia d'estate in un trionfo immortale della nostra canzone. Emozione pura ed energia senza tempo. Ora facciamo un salto nel tempo di quasi 20 anni. Sul palco vince un ragazzo che porta delle sonorità sintetiche, ma anche un ritmo travolgente e una passione travolgente. Si chiama Raffaele Riefoli, domina le classifiche estive con un brano moderno, energico e irresistibile che conquista il pubblico italiano. Preparati a ballare con la voce di Raff e Ti pretendo nel remix del Bonsa DJ.

Oltre ad essere stato un trionfo assoluto al Festival Bar dell'89, Raf con questa canzone ha segnato anche la fine di un decennio straordinario, con un ritornello indimenticabile, simbolo del pop elettronico italiano. Una carica pura e uno stile inconfondibile. Ti pretendo, quindi, e ci rimane ancora adesso in testa ogni volta che lo sentiamo. E passiamo ora all'ultima estate del Novecento, settembre 1999. Trionfano poesia, ritmo e una melodia solare che accompagna la fine del millennio. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, firma una dichiarazione d'amore universale capace di scalare le classifiche e scaldare i cuori di milioni di persone. Fate una cosa a questo punto, lasciatevi illuminare da un raggio di sole nel remix dei DJ Morisciano e Viotti.

di aver dato la soddisfazione a Jovanotti di vincere il Festival Bar, questo brano ha anche consacrato la sua maturità artistica. È stata una canzone dolce ma travolgente allo stesso tempo. È rimasta nel cuore un po' di tutti per il calore, i ricordi e anche la musica pura. E ora la grinta rock. La voce graffiante e l'attitudine senza compromessi, tipica di Loredana Bertè, che porta al Festival Bar un manifesto di libertà ed emancipazione scritto, attenzione, da Ivano Fossati, non uno qualunque. Una scarica di energia pura con Non sono una signora, nel remix oggi del DJ Marco Petrino.

Non sono una signora, successo travolgente che nel 1982 ha consacrato la Bertè come la regina del rock della musica italiana, vincendo con un brano iconico, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale, unito a quello che è la sua caratteristica principale, il suo carisma, lo stato puro. Attenzione, torneremo ancora nel 1982, alla fine, per una cosa un po' particolare.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: Melodia e voce inconfondibile, così come anche una dedica d'amore che ha fatto il giro del mondo. Per Eros Ramazzotti, quel 1996, quando domina la stagione estiva con uno dei successi più grandi della sua carriera, Aprite il cuore e cantate a squarciagola Più bella cosa, nel remix del DJ Guido Piva.

E grazie anche a Mazzotti che senza alcun dubbio ci ha regalato una canzone spettacolare, un trionfo globale che ha conquistato non solo quel Festival Bar del 96 e dominato le classifiche di mezza Europa, ma ha saputo regalare alla musica italiana un qualcosa che è paragonabile a un diamante, una gemma romantica e potente, un'emozione davvero senza confine. Abbiamo visto Jovanotti trionfare nel 99 e poteva mancare la regina dell'estate del 2000? Assolutamente no, è il nuovo millennio. Si apre con la freschezza di una band giovanissima, guidata da Cesare Cremonini. Avete già capito, un pop travolgente, spontaneo, contagioso, che diventa subito l'inno di una generazione intera. Ascoltate ora il Luna Pop con Qualcosa di Grande nel remix by Matteo Vitale.

I vincitori stessi sono stati sorpresi da questa vittoria del Festival Bar del 2000 e anche perché erano amatissimi in questo Festival Bar. In Luna Pop hanno firmato una pagina storica del pop italiano, un brano fresco, nostalgico e pieno di vita che non ha mai smesso di far sognare, ma nemmeno di ballare e di cantare, le generazioni successive.

E per ultimo ho lasciato un vero e proprio brano da brividi. Direi da Standing Ovation, uscito dalla penna raffinata di Franco Califano, incontra un'interpretazione unica, un'interpretazione potente, struggente, nella voce di Mia Martini. Nasce così un capolavoro assoluto della canzone d'autore destinata a rimanere nella storia. Dico spesso che i remix migliorano il brano originale, ma oggi forse la magia di Minuetto viene, tra virgolette, rovinata dal remix del team di Funkastic.

0: Era il 1973, sono fatti 53 anni, io mi ricordo che ero un ragazzino, anzi un bambinetto, e è una delle poche canzoni che ancora ricordo adesso che i miei genitori l'ascoltavano, o ancora il 45G tra altre cose, e ogni volta che l'ascolto, credetemi, mi vengono i brividi. Questa canzone suscita ancora emozioni come poche altre sanno fare. La voce di Mia Martini resta un'emozione immortale, in generale per la sua voce, ma con Minuetto in particolare. E quell'edizione fu anche storica, perché fu la prima di quattro, le altre quelle del 75, 78 e l'82, che ha visto un doppio primo posto in condivisione. Quell'anno sul gradino più alto del podio, oltre a Mia Martini, c'era Marcella Bella con Io domani. Ma l'edizione 82, quella vinta da Loredana Bertè, ne ha viste addirittura tre. Loredana Bertè, anche Ron e Miguel Bosé. E con quest'ultimo brano, che sicuramente ha fatto scendere qualche lacrimuccia e salire anche la classica pelle d'oca, questa prima parte di Festival Bar Remix si conclude qui. Mi raccomando, uscite composti dal Regno del Ritmo, che tanto tra 7 giorni lo ritroverete. Grazie a tutti di essere stati con me, buon proseguimento di ascolto dei programmi di queste emittende. Remixland vi dà appuntamento a settimana prossima, quando vi proporrà una selezione di remix del grandissimo Vasco Rossi. Mi raccomando, non mancate! Quindi un abbraccio virtuale a tutti, da Fabio. Ciao a tutti e a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel Regno del Ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Siamo belli ruvidi! Yeah!

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000, ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma. Dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del nostro DJ Box.

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover di un pezzo storico.

una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso

0: Mi dispiace tagliare questa Thank You da DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari.
2: A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che cinque anni dopo il successo ottenuto con Self Control entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima, proprio facendovi ascoltare un pezzetto di Raff con Ti Pretendo. Ciao a tutti!

0: Game Over.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.